faccio ascoltare una canzone che abbiamo, pensate, che abbiamo appena finito di registrare stamattina, quindi non mi ricordo le parole, farò una confusione incredibile, però lo faccio lo stesso. È una canzone del nostro LP che si chiama Fra Bama e Fra Fiama, e tra parentesi Africa. A me piace moltissimo l'Africa, mi piace perché è così complessa, così poco chiara, e si presta a molte interpretazioni. È la storia di due modi di vedere l'Africa: uno, quello così diciamo kitsch inglese, così da tipico, da quello che va a cacciare e basta, e l'altro è quello che l'ama. Adesso guardo, mi organizzo un pochino perché

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il ciclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

Hallelujah.

0: Sono le 7. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. «Ma io non ho mai pensato di offendere le donne», ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi ruschi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike, avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio: primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana. Col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Puntuali anche oggi. Buongiorno, ben ritrovati. Siamo arrivati a martedì 22 settembre 2026. Ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Abbiamo la possibilità di stare insieme con il nostro Morning Show, che vi racconta tante cose interessanti. Innanzitutto vi ricorda che oggi è il 265esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio. Beh, insomma, io conosco tantissimi e Superio, Vittore e compagni. Il sole è sorto alle 6.58, tramonta alle 19.08, la luna è crescente ed è illuminata al 76.1%. Andiamo con il proverbio di oggi: chi di speranza vive, disperato muore. Con ironia e rassegnazione esprime un invito all'attesa di momenti migliori, di occasioni favorevoli, che però appaiono decisamente improbabili, lontane e soprattutto indipendenti dalla nostra volontà, in modo analogo a quanto espresso dal detto aspetta e spera, oppure campa cavallo mio che l'erba cresce. Sono tutti decisamente conosciuti questi proverbi. Vai, andiamo ad incominciare. Salutiamo gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Partiamo con il ritmo giusto, partiamo con Al Corley e la sua

0: le 7 e 15 minuti.
1: È il momento della storia, la storia del 22 di settembre. Allora vediamo di fare una rapida carrellata come al solito. Il 22 di settembre del 1499, con il Trattato di Pace di Basilea, Massimiliano I, imperatore del Sacro Romano Impero, apre la strada al riconoscimento dell'indipendenza della Svizzera. 1792, a seguito delle votazioni, viene proclamata la prima Repubblica Francese e la giornata del 22 di settembre, dichiarata primo giorno del calendario rivoluzionario, prende il nome di primo vendemmiaio. 1869, al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera va in scena la prima dell'Oro del Reno, il dramma in atto unico di Richard Wagner, che firma musica e libretto. 1888, viene pubblicato il primo numero del giornale National Geographic. 1907, una disastrosa inaugurazione per il piroscafo italiano Principessa Yolanda, arriva a Trigoso, nei pressi di Genova, lungo 146 metri, capace di trasportare 1580 passeggeri, 300 persone di equipaggio. Pochi minuti dopo il varo, si inclina sul fianco sinistro e affonda. 1943, allo stremo per la mancanza di rifornimenti, le truppe italiane a Cefalonia in Grecia si arrendono ai tedeschi, issando una tovaglia bianca sul balcone della casa, sede del comando tattico. 1955, fa la sua comparsa in Gran Bretagna la televisione commerciale Independent Television Authority, che mette fine a 18 anni di monopolio della BBC. Può trasmettere al massimo 6 minuti di pubblicità ogni ora e non può diffondere programmi la domenica mattina. 1960, lo Stato africano del Mali ottiene l'indipendenza dalla Francia, chiudendo il periodo di colonizzazione iniziato nel 1864. 1973, dopo il nulla osta del Senato statunitense, per la prima volta nel paese americano un cittadino naturalizzato viene nominato segretario di Stato. Si tratta di Henry Kissinger, nato in Germania da famiglia ebraica. 1975, a 17 giorni dal fallito attentato di Lynette Fromm, il presidente americano Gerald Ford è bersaglio di un nuovo attentato a San Francisco, dove Sarah Jane Moore gli spara con una calibro 38 mancandolo. Viene bloccata prima che possa esplodere un secondo colpo. Ed ancora nello stesso anno la Fiat decide di aumentare i prezzi del proprio listino di auto, la 126, e tutti i modelli di 128 costeranno il 7% in più. 1976, misure contro l'inflazione anche in Francia, dove il governo decide il blocco dei prezzi e l'aumento delle imposte. 1979, l'ex imperatore della Repubblica Centrafricana Bokassa in fuga dopo il colpo di Stato nel suo paese, atterra in Francia, il governo di Parigi gli nega il diritto d'asilo. 1980, John Lennon sottoscrive un nuovo contratto discografico con la Geffen Records di David Geffen. Il nuovo album, il settimo della sua carriera dopo la separazione dei Beatles, si intitolerà Double Fantasy. Le registrazioni sono iniziate il 7 agosto a New York e il lavoro verrà pubblicato entro l'anno. Tra poco la seconda parte della storia di questo 22 settembre.

Era una musica leggerissima questa che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra bella e piacevole mattinata, ma noi dobbiamo continuare ovviamente perché abbiamo la seconda parte della storia di questo 22 di settembre. Torniamo al 22 settembre del 1981. E rivoluzione per la rete ferroviaria francese. Il presidente François Mitterrand inaugura la linea Parigi-Lione, il treno ad alta velocità. I convogli viaggiano ad una velocità di crociera prossima ai 300 km orari. 1988, il presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga promuove il decreto 447 con cui viene introdotto il nuovo codice di procedura penale. Il lunghissimo iter per superare l'antico codice Rocco è stato portato a compimento dal ministro Giuliano Vassalli. In Gazzetta il 24 ottobre entrerà in vigore dopo un anno. 1989, New York, muore l'autore musicista Irving Berlin. Aveva 101 anni, alcune sue canzoni sono state di grandi successi mondiali, tra queste White Christmas. 1990, l'Arabia Saudita espelle dal paese gran parte dei diplomatici yemeniti e giordani a Riyadh. Sono accusati di non meglio specificate attività di danneggiamento della pace e sicurezza nel regno. 1991, i resti mummificati ritrovati il 19 settembre sul ghiacciaio Similaun appartengono ad un uomo vissuto intorno al 3200 avanti Cristo. La sensazionale scoperta è stata possibile durante il recupero grazie agli oggetti rinvenuti accanto. 1994, debutta sulla rete televisiva NBC la serie Friends con le avventure di sei giovani adulti a New York. Nel 2000 la Fiat chiude la produzione dell'autovettura 126, l'ultima delle proprie auto con motore posteriore. Dal 1972 ne sono stati prodotti oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, di cui 1 milione e 300 mila negli stabilimenti italiani. Nel 2002 in Germania le elezioni politiche vengono vinte dalla SPD, la formazione che fa capo al cancelliere uscente Gerhard Schröder. Nel 2004 debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la serie Lost, racconta la storia di alcuni sopravvissuti a un disastro aereo su un'isola misteriosa. 2011, gli scienziati del CERN a Ginevra annunciano in via non ufficiale di aver scoperto che i neutrini, particelle elementari di massa piccolissima, si muovono a velocità superiore a quella della luce. 2015, un tribunale della California accoglie il ricorso di Rupa Maria, Robert Siegel e altri su Happy Birthday to You, la canzone derivata da Good Morning to All delle sorelle Patty e Mildred Hill. Per il giudice George King i diritti posseduti dall'editore riguardavano solo la versione originale, ponendo tanti auguri a te nel pubblico dominio. Nel 2017 l'attore britannico Colin Firth, premio Oscar per il film Il discorso del re, ottiene la cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno ha confermato di avergli attribuito il passaporto italiano poiché marito della produttrice Livia Giuggioli, sposata nel giugno 1997. Firth, che è anche padre di Luca e Matteo, possiede casa in Umbria, parla italiano e ha frequentemente espresso amore per l'Italia. Andiamo a chiudere quindi anche la storia di questo 22 di settembre ed è già momento di tornare alla musica, ad esempio con l'ultimo brano di Paola Turci che si intitola E va bene così. Frasi che...

0: E noi continuiamo perché bisogna fare gli auguri a questo punto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni questo 22 di settembre, ricordando che oggi sono nati anche Ellen Church, prima assistente di volo della storia, Rosamund Pilcher, scrittrice, Ornella Vanoni, cantante, Junko Tabei, alpinista, prima donna sull'Everest, David Coverdale, cantante dei Deep Purple e degli Whitesnake, Beppe Saronni, ciclista, oro mondiale 1982, due vittorie al Giro d'Italia, Nick Cave, cantante con i Bad Seeds, Andrea Bocelli, cantante, Joan Jett, cantante con i Black Hearts, I Love Rock and Roll, ricorderete. Come no, ricordiamo il grande Max Venegoni, DJ e conduttore radiofonico, Scott Baio, attore, insomma, lo ricordiamo in Happy Days, e Johnny Loves Chucky. Antonio Casanova, illusionista e personaggio TV, Martin Solveig, DJ e produttore musicale, Ronaldo Luis Nazario de Lima, calciatore, e Roberto Saviano, scrittore. Questi dunque per ricordarne alcuni di coloro che sono nati in questo 22 di settembre. Ancora auguri ovviamente a tutti voi, festeggiate bene, festeggiate con noi, con il nostro morning show e con tutta la nostra programmazione, va bene? Si continua allora e si continua fra musica, notizie, appuntamenti e quant'altro. Morning show con Graziano D'Andrea.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

È giunto il momento anche dell'oroscopo e allora vediamo cosa ci riservano i segni zodiacali per questo 22 di settembre, iniziando con i primi sei. Ariete, l'ingresso del sole in bilancia apre il mese dedicato alle relazioni, alla coppia e ai confronti diretti. Con la luna in pesci in dodicesima casa, questo martedì vi suggerisce di non agire d'impulso, prendetevi una pausa di riflessione. Poi ancora Toro, un inizio di autunno che vi regala grande stabilità, eccellenti intuizioni per il lavoro di squadra. La sponda della luna in pesci vi rende ben voluti da colleghi e amici, giornata ideale per collaborare a un progetto stimolante. Gemelli, il passaggio del sole nel segno amico della bilancia riaccende immediatamente l'entusiasmo, il carisma, la creatività, anche se la luna in pesci vi chiede massima attenzione nei dettagli burocratici sul lavoro. Da oggi ritrovate la verve e il sorriso per conquistare la scena in ogni situazione. Cancro, martedì fantastico per il Cancro, lo splendido trigono della luna dal segno dei pesci unito alla forza di Marte nel vostro segno vi dona un intuito infallibile, grande carica emotiva e un fascino magnetico. Leone, il sole entra in bilancia regalandovi un mese di grande dinamismo, ottimi contatti e comunicazione brillante. Questo martedì vi invita a riordinare le questioni pratiche finanziarie con equilibrio. Con la vostra consueta generosità saprete risolvere un piccolo nodo familiare. Vergine, il sole saluta il vostro segno per fare il suo ingresso nella vicina bilancia, lasciandovi in eredità profonda stabilità e grande concretezza. La luna nel segno opposto dei pesci vi chiede un pizzico di pazienza nei rapporti con gli altri, evitate la rigidità e lasciate spazio alla dolcezza. Tra poco avremo gli altri sei segni zodiacali, magari, perché no, noi continuiamo a fare colazione, beremo un secondo caffè perché sennò ci riaddormentiamo. Arriva Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, a quest'ora preferisco un buon caffè, credetemi. Allora andiamo subito con gli altri sei segni zodiacali. Amici della Bilancia, tanti auguri, il sole fa il suo ingresso nel vostro segno segnando l'equinozio d'autunno e l'inizio della vostra stagione di compleanni. Vi attende un mese da assoluti protagonisti. Oggi ritrovate armonia, grande fascino, una energia rigenerata per realizzare ogni desiderio. Scorpione, martedì a 5 stelle per lo Scorpione. La bellissima intesa tra la Luna in Pesci e Marte nel vostro segno vi regala passione, sensibilità, un carisma travolgente. Sarete ispiratissimi nel lavoro creativo e vivrete una serata romantica dalle sfumature magiche e indimenticabili. Sagittario, l'ingresso del Sole in Bilancia riaccende i grandi progetti di gruppo, la vita sociale e le amicizie. La Luna in quarto campo vi suggerisce di dedicare le prime ore della giornata alla casa o alla famiglia. Ritrovato il giusto equilibrio domestico, la serata si preannuncia ricca di stimoli. Capricorno, martedì molto produttivo, concreto e stimolante. La bellissima sponda della Luna dal segno dei Pesci favorisce la comunicazione, i contatti e le trattative di lavoro. Saprete esprimere le vostre idee con autorevolezza, ma anche con grande empatia, conquistando la fiducia di chi vi circonda. Acquario, l'arrivo del Sole nella Bilancia vi regala un bellissimo trigono d'aria che riaccende la voglia di viaggiare, di studiare, ampliare i vostri orizzonti. Questo martedì vi invita a gestire con cura le risorse materiali. Ottimo momento per fare investimenti mirati o gratificarvi con un piccolo regalo. Pesci, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, con l'ingresso del Sole in Bilancia e la spinta di Marte in Cancro, ritrovate una sensibilità straordinaria, grande forza d'animo e un intuito infallibile. Martedì perfetto per prendere in mano il vostro destino.

Siamo così giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo a dare un'occhiata ai titoli principali. Dal Corriere della Sera, il Colle, scuola, no ai ghetti, il monito di Mattarella deve unire. La CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso, tetto agli stranieri in classe, Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Il caso CNN Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente. Lega, l'ira dei governatori, il piano di Salvini, Grillo, non ho il potere per fondare un partito, il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. La Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso. Il decreto riguarderà solo 2000 classi. Media statunitensi in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN politico. Proseguiamo con la Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti, anche la CEI fa scudo. Uccide il ladro in fuga, botta e risposta alla russa procura. Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Militari italiani nel Golfo via dalle zone a rischio. Il Fatto Quotidiano, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali. A Berlino la sindaco col consulente di Mamdani. Social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile. Proseguiamo con il Resto del Carlino, il monito di Mattarella, no ai ghetti a scuola. La Juve si dissocia dagli ultra, applausi e funerali di Mazzola. Il Messaggero, la scuola e integrazione, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere, riformerai riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il petrolio sotto i 100 dollari, in rialzo borse e titoli tech. La Verità, per i medici non era idoneo al CPR, senegalese esce e molesta 7 donne. Le trame di Beppe Grillo, meno più politica e più mask. Mattarella taglia subito la strada alla Meloni. Continuiamo con il Giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. Verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano. L'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Hanun, la foto della grillina con il terrorista di Hamas. Berlino all'Islam, la destra vola, Merz a picco, pure Sanchez trema. Il Tempo, la sinistra vuole il patriarcato. Intervista al ministro Valditara, contestano questa norma contro il velo integrale. Dove sono le femministe? Pare vogliano il ritorno al patriarcato. E sul numero massimo di studenti stranieri, la sinistra vuole l'Alabama degli anni 50 con le classi ghetto da una parte e gli italiani dall'altra, i neri. Elezioni in Germania, il pericolo c'è ma è a sinistra, dove cresce il partito degli espropri e delle occupazioni. Libero, lo sfascia conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti. Il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus. Grillo, niente nuovo partito. Sollievo immenso, Chico Forti ottiene la semi-libertà. Il Sole 24 ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, banca IFIS, maxi verifiche sulle responsabilità di Limiti. Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'ultimo dribbling, saluto del calcio a Mazzola. Tardelli, il gesto degli ultra Juve è inaccettabile. Inter una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence. Moreira vola, Morim gli cerca il posto fisso. Mancini sono in debito e ora prepara l'Italia
d'attacco Io e Spalletti per la pace serve tutta la verità, il libro di Totti. Corriere dello Sport Orsato chiaro sul VAR, prime proteste, il designatore difende la sua linea. Dall'incontro di ieri con gli allenatori emerge la volontà di non arretrare del capo degli arbitri, che segnala solo 4 errori nelle prime partite. Allarme Napoli, primi effetti dopo la delusione di Firenze, il meno 6, Allegri una furia, Maxi insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica. Juve, Neto subito e Palmisani a giugno, emergenza portiere. Il brasiliano in pole per sostituire l'infortunato Grabara e un ex ed è svincolato, per il futuro piace il gioiello del Frosinone. Tutti con Gaspar, la Roma ci crede, Mancini d'Italia tornerà a vincere. Malagò, vogliono prendersi il calcio, il presidente all'attacco, addio agli 0-0, mai così da 77 anni, nuovo trend. Andiamo con Tutto Sport. Si rompe pure Colo, il mignolo, meno male che c'è la sosta, Juve sembra, scherzi a parte, il francese già operato, Spalletti la mette sul ridere. Ciao Sandro, leader Gentile, Mazzola l'omaggio di Milano e del calcio. Caso Ristagno, Orsato con guida non è un errore, missione Mancini, riconquistiamo i tifosi traditi. Ginocchio e la Cina, ansia Sinner, 90esima settimana da numero 1, ma... E con questo si conclude anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E vogliamo a questo punto andare a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano ovviamente con la loro ottima programmazione mattutina, ricordando che arriveremo alle ore 8 con un pizzico di musica, il Morning Show che vi tiene compagnia quotidianamente dal lunedì al sabato, sempre a partire dalle 7:09, un modo piacevole di cominciare la giornata con una buona colazione e poi tanta musica, rubriche, appuntamenti che in qualche maniera scandiscono i primi minuti di ogni mattinata. E allora, se è tutto ok, io direi di andare anche con il prossimo brano, Milky Chance con The Game. Buon

0: Sono le 8. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo 22 settembre 2026. L'autunno è arrivato e noi siamo sempre qui, qualsiasi stagione, sempre comunque a partire dalle 7.09 fino alle ore 9. Ancora un saluto agli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Parliamo subito della Terra che sta cambiando forma. La Terra non è una sfera perfetta, tranquilli, non è neanche piatta, ma è un geoide, una forma simile ad una sfera caratterizzata da diverse irregolarità. La sua conformazione cambia continuamente a causa dei movimenti interni del pianeta e della tettonica. Uno studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research Solid Heart, basato su migliaia di rilevazioni GPS, ha evidenziato che negli ultimi decenni la Terra sarebbe diventata leggermente meno schiacciata ai poli. Tra la fine degli anni 90 e il 2015, infatti, il sollevamento delle zone polari rispetto al resto del pianeta sarebbe raddoppiato, mentre la fascia equatoriale si sarebbe abbassata ad una velocità analoga. Il risultato è questo geoide più vicino alla forma di una sfera. Secondo i ricercatori, il fenomeno potrebbe essere legato soprattutto allo scioglimento dei ghiacci provocato dal riscaldamento globale, che modifica la distribuzione delle masse sulla superficie terrestre. Resta però un elemento da chiarire: le misurazioni del campo gravitazionale non mostrano esattamente lo stesso andamento. I dati indicano infatti una continua perdita di massa ai poli e un accumulo di materiale roccioso nella zona equatoriale. La forma geometrica della Terra e il suo campo gravitazionale quindi sembrano rispondere in modo diverso alla ridistribuzione delle masse. I geologi dovranno ora approfondire questo apparente paradosso.
3: Penso con sueño para

Volare, volare, volare. Oh, erano i Gypsy Kings con la loro versione di questo grande successo italiano a livello internazionale. Ed ora parliamo di neonati. Quanto costa avere un neonato in Europa? Mettere al mondo e crescere un figlio nel suo primo anno di vita comporta un impegno finanziario notevole, ma i costi, attenzione, variano in modo marcato da un paese all'altro del continente europeo. Una ricerca condotta dalla società Remitly, basata su rilevazione aggiornata l'estate 2026, ha fatto i conti in tasca alle famiglie analizzando 14 beni di prima necessità, dai pannolini al latte in polvere, passando per culle, passeggini, seggiolini, auto e abbigliamento. In media il pacchetto essenziale per il primo anno di un neonato costa in Europa circa 4.700 euro. La geografia dei prezzi, tuttavia, riserva diverse sorprese. Al vertice della classifica dei paesi più cari troviamo la Spagna, dove la spesa minima sfiora i 6.300 euro, affiancata da Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Svizzera, tutti sopra la soglia dei 6.000 euro. L'Italia si colloca nella fascia medio-alta del continente. Nel nostro paese l'acquisto del corredo di base richiede poco più di 5.600 euro, posizionandoci sopra la media europea e vicino a realtà come Lussemburgo e Lituania. Però dobbiamo anche ricordare che in Italia le paghe sono da fame, no? Rispetto anche ai paesi che abbiamo citato. Di contro, paesi come Germania e Francia, dove le paghe sono sicuramente più importanti, si mantengono più vicini al dato medio, quindi intorno ai 4.400-4.700 euro, mentre il Regno Unito risulta essere il paese più economico tra quelli analizzati, con una spesa totale che si ferma poco più di 2.800 euro. Beati loro. Tuttavia, il prezzo assoluto dei prodotti racconta solo metà della storia. L'altro elemento chiave è appunto quello che vi stavo dicendo, l'impatto sul potere d'acquisto e sui salari reali. Se in media in Europa i beni essenziali per il neonato assorbono circa il 21% del salario medio annuo, nei paesi a più alto reddito come Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svizzera e Germania l'incidenza, pensate, scende sotto il 9%. In Italia e in altre economie dell'Europa meridionale e orientale l'impatto sul bilancio familiare si fa molto più pesante. L'analisi evidenzia forte eterogeneità nelle singole voci di spesa. L'abbigliamento, ad esempio, incide per appena il 16% sul budget totale in Danimarca, mentre arriva a superare il 50% in Svezia. Il latte in polvere, e quello me lo ricordo bene, quanto costa qui da noi, pesa per oltre il 35-40% del totale in nazioni come Danimarca, Ungheria e Turchia, mentre i pannolini e la cura personale rappresentano oltre un terzo della spesa complessiva in Svizzera e Belgio. I ricercatori ricordano infine che questi calcoli comprendono esclusivamente beni materiali di inizio vita. Al totale vanno poi sommate le spese indirette, i costi per gli asili nido, l'assistenza e l'impatto economico legato all'eventuale riduzione dell'orario di lavoro dei genitori. E poi ci vengono a chiedere come mai non c'è natalità, come mai, chissà perché. Signore e signori, il nuovo singolo di Mina. Il ricordo.

meraviglia ritrovare questo brano di Mina, Vento di Passione, insieme a noi per qualche minuto. Sono già le 8:22, continuiamo il nostro morning show e parliamo di installazione di impianti fotovoltaici. Certo che insomma sempre più persone si rivolgono a degli esperti per questa tipologia, no? Voglio dire, nel senso che abbiamo delle bollette che sono carissime, magari uno vuole un po' abbatterle e mettersi in casa, in un condominio in modo particolare, un impianto fotovoltaico ad uso individuale, sì, proprio all'interno del condominio. Bene, bisogna fare un po' chiarezza sui diritti del singolo proprietario e sulle competenze dell'assemblea condominiale. In sintesi, la normativa italiana, in particolare l'articolo 1122 bis del codice civile e la giurisprudenza, stabiliscono che non occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale per installare pannelli solari ad uso personale. Un condomino infatti ha il diritto di posizionare un impianto per la propria abitazione sia sulla propria proprietà, come un balcone o un terrazzo privato, sia sulle parti comuni dell'edificio, come il tetto o il lastrico solare, a patto però di rispettare alcuni vincoli fondamentali. Destinazione pari uso dei beni comuni: l'impianto non deve alterare la destinazione d'uso della superficie comune né impedire agli altri condomini di fare un pari uso del tetto, ad esempio, in futuro. Sicurezza e decoro: l'installazione deve garantire la stabilità e la sicurezza dell'edificio e non deve pregiudicarne il decoro architettonico. Gli adempimenti del condomino e il ruolo dell'assemblea sono fondamentali. L'unico obbligo a carico del condomino è quello di inviare una comunicazione preventiva all'amministratore illustrando il progetto con il dettaglio dei lavori. L'assemblea condominiale non ha il potere di vietare l'opera. Tuttavia, se l'intervento richiede modifiche alle parti comuni, come ad esempio per il passaggio di cavi o la modifica di strutture, l'assemblea può intervenire soltanto per prescrivere modalità alternative di esecuzione dell'impianto a tutela del bene comune, richiedere adeguate garanzie per eventuali danni alle strutture del fabbricato. In conclusione, salvo il rispetto del decoro, della sicurezza dell'edificio e del diritto degli altri inquilini, il singolo cittadino può procedere all'installazione fotovoltaica in autonomia senza dover attendere il benestare dell'assemblea.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed eccoci al nostro consueto appuntamento, siamo di una puntualità incredibile oggi veramente per quanto riguarda anche il nostro almanacco musicale di questo martedì 22 settembre. Oggi si vi fanno gli auguri a David Coverdale, una voce particolarmente iconica, potente, graffiante della storia del rock mondiale. Nato in Inghilterra nel 1951, Coverdale si è fatto conoscere dal grande pubblico negli anni 70, raccogliendo la pesante eredità di Ian Gillan nei Deep Purple, con cui ha inciso album leggendari come Burn. Successivamente ha fondato e guidato per decenni Whitesnake, conquistando le classifiche di tutto il pianeta e riempiendo gli stadi grazie a singoli immortali come Here I Go Again e la travolgente ballad Is This Love. Facciamo salto indietro nel tempo, atterriamo alla fine degli anni 80 per celebrare una delle tournée negli stadi e palasport più trionfali e memorabili della storia della musica pop. Il 22 di settembre del 1987 YouTube portavano negli stadi americani la seconda parte del leggendario The Joshua Tree Tour, trascinati dal successo travolgente dell'album The Joshua Tree. Bono e Company trasformarono quei concerti in veri e propri riti collettivi con pietre miliari come With or Without You, Where the Streets Have No Name, Still Haven't Found What I'm Looking For. La band irlandese si consacrò definitivamente come la più grande rock band del pianeta, quelli dal suono epico e dalla poesia inconfondibile, gli U2. Andiamo ancora indietro nel tempo, parliamo di jazz, apriamo questa raffinata parentesi dedicata al jazz per ricordare una figura che ha rivoluzionato il linguaggio del sassofono e della composizione moderna. Oggi, 22 settembre, ricordiamo la nascita del grande John Coltrane. Nato in Carolina del Nord nel 1926, Train è stato un vero e proprio faro spirituale e musicale, dalle storiche incisioni con Miles Davis ai suoi capolavori assoluti come Kind of Blue, Giant Steps e la celestiale A Love Supreme. Coltrane ha spinto la tecnica e la ricerca armonica oltre ogni limite conosciuto, lasciando veramente un'eredità artistica che continua ad ispirare generazioni di musicisti. Andiamo a chiudere la pagina del nostro almanacco ripercorrendo la pubblicazione di uno dei singoli più trasmessi ed amati della grande musica italiana ed internazionale. Il 22 di settembre del 1995 Andrea Bocelli dominava le classifiche di mezza Europa con la celeberrima Con te partirò. Presentata al Festival di Sanremo di quell'anno, la canzone scritta da Francesco Sartori e Lucio 48 divenne in breve tempo un fenomeno discografico globale nella sua successiva versione bilingue in duetto con Sarah Brightman, intitolata Time to Say Goodbye. Il brano vendette oltre 12 milioni di copie nel mondo e proiettando Bocelli nell'Olimpo della musica mondiale. Questo è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con l'almanacco musicale di questo 22 settembre 2026. Torniamo alla musica e ritroviamo il grande Rino Gaetano.

0: È arrivato il momento anche di Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Vedi, anche quest'oggi puntualissimi come sempre.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Abbiamo notizie impressionanti, sai, oggi, sì, caro Graziano,
0: bene.
1: Perché qui si parla di Olimpiadi dei robot.
0: No,
1: non
0: per
1: so se ne hai sentito
0: una
1: parlare.
0: Una cosa orrenda, una cosa bruttissima.
1: Orrenda.
0: Ma
1: nel senso
0: no.
1: Che la seconda edizione è questa, ce n'è stata una nel 2025, questa è il 2026, sono stati polverizzati alcuni record, perché anche lì si prendono i tempi, sai. Per esempio i 100 metri piani l'anno scorso erano stati vinti in 21 secondi all'incirca, quest'anno in 8 secondi e 64.
0: Vedi.
1: Quindi hanno più che dimezzato il tempo, addirittura battendo il record mondiale umano, che è di, mi sembra, 9,86 di Usain Bolt, no? Quindi dati impressionanti, veramente, anche se le macchine ovviamente non hanno ancora la perfezione di fermarsi, di voltarsi, eccetera, certi movimenti sono ancora da perfezionare, però veramente è una cosa impressionante.
0: Sì, ma ci sono anche quelli che impazziscono e vanno a sbattere contro, ho visto delle immagini terribili.
1: Sì, alcuni ci mettono i materassi perché poi vanno a sbattere contro i materassi, alcuni hanno anche preso fuoco.
0: Ma è bellissimo.
1: Sì, è una cosa tanto ecologica, vogliamo.
0: Assolutamente, per niente.
1: Veramente, adesso ci viene da sorridere, sai, in questi anni qui che ancora siamo all'inizio, ma vedrai fra 3, 4, 5 anni quando si saranno evoluti al
0: mazze,
1: punto di...
0: tante mazze, il primo che si avvicina giù alla grande, tutti i cavi che saltano, le cose bellissime.
1: Ma si dice che saranno talmente perfetti, sai, talmente ben fatti, che addirittura poi mascherati, adesso si vede che sono dei robot, ma fra 5-6 anni dicono che avranno addirittura le sembianze umane.
0: Mazze comunque,
1: mazze a go-go. Allora, intanto noi parliamo di queste cose qui, ma dobbiamo anche renderci conto che il prezzo del gas, per esempio, ne parlavamo ieri, no, di questa cosa, è cresciuto dall'inizio dell'anno del 162%.
0: È incredibile.
1: Quei dati sono veramente allarmanti, perché Vladimir Putin, sappiamo, ha stretto i rubinetti, e il vero problema si presenterà da ottobre in poi, quindi da quando si dovranno accendere gli riscaldamenti nelle varie case, e lì saranno dolori. Lì saranno dolori, perché il 162% in più vuol dire praticamente una volta e mezza
0: il costo
1: di adesso, no? Quindi è piuttosto grave la cosa. Vabbè, tornando al discorso invece dei robot che abbiamo lasciato poco fa, ci sono degli attacchi informatici molto importanti, condotti da OpenAI, che sarebbe appunto un'intelligenza artificiale, e lavorano in autonomia oramai queste macchine, non sono più comandate dall'uomo, lavorano senza autorizzazione umana.
0: Ma è bellissimo.
1: È stata colpita, pensa, la piattaforma Ruby Gems si chiama, che si occupa di distribuire software per il linguaggio di programmazione. Quindi sono già arrivati al software. Ecco, altri attacchi, tutti tra maggio ed agosto, quindi diciamo qualche mese fa, si parla di oltre 2000 attacchi, quasi tutti rimossi.
0: Bene,
1: per
0: ottimo.
1: Per fortuna, ma tre di questi, attenzione, 3 su 2000 direi tu non è niente. Attacchi importanti che sono stati confermati e hanno creato anche notevoli disagi e notevoli danni.
0: Bene, ottimo, sempre meglio.
1: Hai capito? Quindi secondo me, caro Graziano, la vera prova inizia adesso, sai? Inizia proprio adesso, perché molto presto arriveremo ad un punto in cui sarà quasi impossibile distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è più.
0: Beh, già per tante cose così,
1: Già, su internet sono già tante cose così, filmate, cioè non solo foto e video che già vediamo adesso, ma pensa a intere storie, intere voci, prove e persino persone.
0: Ci
1: inganneranno talmente bene che non riusciremo a distinguere.
0: Benissimo.
1: Qualsiasi cosa appaia su uno schermo potrà essere fabbricata in modo convincente, no? Ecco, ma ciò che è cambiato, diciamo, più che la tecnologia, siamo noi che siamo cambiati, cari ascoltatori.
0: Non mi sembra tanto.
1: Hai capito? Perché noi non crediamo più solo perché ci viene detto di farlo. Ora mettiamo tutto in discussione. Qualcosa dobbiamo pur mettere in discussione, no? Quindi siamo un po' più istintivi, se vogliamo, stiamo imparando che quasi tutto ciò che credevamo che fosse vero una volta era in realtà una menzogna. Ecco, siamo un po' più preparati, diciamola così, più risvegliati. Abbiamo parlato
0: un po'
1: di risveglio,
0: sì,
1: di queste cose qui, no? Non so se tu ci credi o non ci credi, ma
0: sì.
1: È una cosa abbastanza interessante anche questa, no? In un mondo che sta diventando sintetico, perché ormai abbiamo visto le Olimpiadi dei robot e tutte queste intelligenze artificiali, eccetera, siamo diventati sintetici praticamente. No? Ecco, la vera frattura non è politica, ma è interiore, e siamo stati costretti ad imparare e ad ascoltare qualcosa di più profondo.
0: Certo,
1: quindi anni di rabbia, anni di indignazione, dolore, frustrazione, ne abbiamo passate un po' di tutti i colori, anche molto recentemente, no? La perdita di amicizie, per esempio, no? che c'è stata in questi ultimi anni, cause varie cose, no? E follie per poter poi riconquistare la nostra capacità interiore di orientamento. Quindi guardiamo un po' dentro noi stessi e cerchiamo di fare un po' il punto, ecco, se vogliamo, di questa cosa qui, se fosse possibile farlo, ovviamente.
0: Sì, appunto,
1: no?
0: È il caso.
1: Perché sai, per esempio, parlando dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato abbastanza, ma diciamo ancora questa cosa qui. I modelli di intelligenza artificiale cinesi, per esempio, stanno facendo aumentare più del 400% i comandi malware ospitati su blockchain. Hai capito? Si chiama China Lysis e collega un aumento del 440% dei comandi malware ospitati su blockchain ai modelli di intelligenza artificiali cinesi, con Corea del Nord soprattutto e Iran, ma pensa un po', Iran in testa.
0: Chissà
1: vedi
0: perché, ma vedi.
1: Però da noi, vedi, ci danno il bonus casa, no?
0: Sì.
1: Il bonus casa 2026,
0: che
1: no? Ti distraggono con tutte altre cose.
0: Sì, i bolli,
1: le detrazioni, i requisiti, scadenze, bonus fino all'80%. Di là ti fregano il 4,40%.
0: Sì.
1: Qui però ti danno l'80% per ricariche elettriche, elettrodomestici, condizionatori. Ecco che rispuntano i condizionatori del nostro caro amico Mario Draghi.
0: Eccolo.
1: Ecco, ed efficienza energetica. Come funzionano questi bonus? Ecco, è meglio che non lo sappiamo.
0: No,
1: meglio
0: lasciamo perdere.
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, hai
1: abbiamo ancora tempo? Sì.
0: Sì,
1: sì, ancora un po'. Allora ti parlo di Julian Assange. Ecco, una notizia molto interessante su Julian Assange, che era un po' sparito dalla circolazione per qualche tempo, no?
0: Sì.
1: Ecco, era stato incarcerato, ricordiamo, al tempo per aver divulgato, tu pensa, il 3% del materiale segreto in suo possesso. Ha divulgato il 3% ed è stato incarcerato.
0: È bello, vedi,
1: ma
0: vedi,
1: conto?
0: Vedi, ma è giusto così. Ma
1: è
0: giusto,
1: il 3%,
0: così.
1: Vedi, è il 97% che resta.
0: Aspetta.
1: Allora, il restante 97% era rimasto in archivi crittografati,
0: ecco,
1: no? Ecco, distribuiti tra sistemi di sicurezza con meccanismi di attivazione automatica in caso di morte. Ecco perché non l'hanno fatto fuori, capito? L'hanno tenuto lì così in prigione qualche annetto e poi hanno fatto vedere che è stato liberato, no?
0: Certo.
1: Perché se no sarebbe stato tutto divulgato, no?
0: Ecco,
1: in attesa poi chiaramente delle condizioni di sicurezza necessarie per rilasciare questo materiale. Ecco, ora finalmente io direi è arrivato il momento di rilasciare questa cosa qui.
0: Okay.
1: C'è la volontà politica innanzitutto di utilizzarlo e la tolleranza dell'opinione pubblica verso la verità. Pensate, l'opinione pubblica è stata abituata piano piano a questa cosa,
0: un po' alla volta, con calma,
1: ovvio. Ci sono stati anni di rivelazioni graduali, piano piano si è saputo di Jeffrey Epstein, adesso noi parliamo anche degli alieni, sono state dette tante verità anche sugli alieni, per esempio, no? E la gente si sta un po' abituando a questa cosa qui. Pensa che Julian Assange è tornato perché le condizioni oramai sono mature.
0: Ecco,
1: e ha scelto, pensa un po', il 17 settembre, quindi qualche giorno fa, per divulgare le prime cose, e questa non è assolutamente una coincidenza. Vediamo, questo numero 17 ricorre molto spesso anche con Donald Trump, Elon Musk e tutte le cose che ne conseguono.
0: Vabbè. Comunque.
1: Siamo giunti?
0: Ma penso di sì.
1: Possiamo. Te ne do ancora una, veloce.
0: Ma veloce proprio.
1: Allora, il Venezuela è vicino ad un accordo, attenzione cari ascoltatori, per trasferire riserve auree per 4 miliardi di dollari dalla Banca d'Inghilterra a New York.
0: Eccolo.
1: Ecco un'altra tramvata che gli Stati Uniti stanno dando al Regno
0: Benissimo,
1: Unito.
0: Benissimo, perfetto proprio.
1: Mentre Mario Draghi,
0: eccolo
1: Mario
0: qua.
1: Draghi. Oggi con Roberto Speranza vanno a pescare, sai, caro Cristiano. Vanno a pescare in riva al fiume. Draghi, al posto delle normali esche, usa mozziconi di sigaretta.
0: Hai visto?
1: Speranza lo guarda e fa: Mario, perché usi un'esca così particolare?
2: È semplice, caro Roberto. Oggi vorrei pescare solo aringhe affumicate.
0: Vabbè, non si può commentare. Non si può commentare.
1: Lui se le fa e se le dice.
0: Sì, assolutamente.
1: Vabbè. È fatto così.
0: Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta anche oggi, caro Renato. Domani ci ritroviamo.
1: Domani
0: come solito, sì, se volete divertirvi con queste cose così allegre. Esatto, domani saremo ancora qui alla stessa ora.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao. C'è solamente il tempo allora per salutare, dopo il nostro appuntamento con Renato Lorenzi, allora salutiamo le nostre radio che sono rimaste collegate, Diffusione Europea, Radio Attività nella prima ora, Radio Tigullio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano Missione Compiuta anche per questo martedì 22 settembre 2026. L'appuntamento si rinnova come al solito anche domani mattina 7.09 puntuali, colazione insieme con tante cose interessanti da seguire, da ascoltare, tanta buona musica, e con la musica andiamo a completare. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
1: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il Presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il Premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i Premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il Presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
1: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ciclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. In Lombardia sulla 4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Passiamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: La Spisni alla radio. A spasso con Alessandra, la sfoglina più famosa del web. Divagazioni, chiacchiere e cucina. Sempre al martedì e venerdì a partire dalle 11.30, solo su Radio Nazionale.
1: Ce l'abbiamo, eccola qui, Alessandra Spisni.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno ai ragazzi della redazione, a Monica, a Joy, a tutti i nostri radioascoltatori. State tutti bene?
1: Tutti molto bene, oggi siamo in tanti, salutiamo anche gli amici e colleghi di Media Radio Castellana, siamo anche sulle onde medie 1098 711, salutiamo già Paolo, tutto lo staff di Media Radio Castellana, gli amici della REA, le 100 radio europee in collegamento con noi, anche Noga Channel, insomma siamo in tanti oggi, evviva!
2: Benissimo, e allora ciao, buongiorno, benvenuti, welcome a tutti, visto che siamo internazionali, giusto? Bene, ma noi anche qui oggi abbiamo un bel popolo in arrivo internazionale, perché abbiamo lo sfoglia raduno, oggi faremo tanti, cosa facciamo? Delle mezzelune, vero? Mezzelune per cucine popolari, ed è un momento per trovarsi tutti, tanti sfoglini, nuovi, vecchi, in divenire, e per fare questa produzione insieme a tanti volontari delle cucine popolari, perché gli sfoglini sono fondamentali per fare la sfoglia, ma per fare della produzione ci vogliono anche tante persone che aiutino, perché devi portare il telaio da qua a là, riempire con ripieno e tagliare, insomma è un bel momento di aggregazione, di produzione per tanta gente che ha necessità, ed è soprattutto per noi l'inizio dell'anno scolastico, c'è lo sfoglia raduno. Ecco.
1: È l'inizio di tante cose, l'inizio dell'anno scolastico per quanto riguarda USB e l'inizio naturalmente del palinsesto 2026-27, quindi la nuova stagione di A Spasso con la Spisni, un format, devo dire, insomma ci ha dato tante soddisfazioni, i numeri lo dicono, ma ne parleremo poi nel corso di questi collegamenti. Alessandra, allora Stefania, l'impostazione, devo dire che hai detto sì, grande movimento ma anche grande magia. Io ho partecipato a qualche sfoglia raduno e devo dire insomma un momento straordinario, perché è proprio la produzione lì in diretta, ed è una cosa magnifica, certo. E poi arrivano, portano via e poi si ricomincia e si va e si gioca, si scherza, si parla di arte, di cucina, e ci si vuole bene, perché mettiamoci anche questo, non come quelli che si sono girati insomma al momento, ecco, apro la parentesi e la chiudo, quindi volersi bene è fondamentale. E allora Alessandra,
2: ma certo, stiamo al mondo due giorni, ma devono passarlo a litigare con uno con l'altro, ma vabbè, non hanno capito l'importanza della vita, non la butterebbero via così, altrimenti va bene.
1: Allora
2: c'è sempre speranza.
1: Monica, okay. Mi sta già passando, no, ma ci stanno. Allora 351, non lo do più il numero, 351 998 7425, per i vostri contatti. Gli amici di Ancona, ricordiamo che siamo anche sul DAB in Abruzzo, quindi salutiamo gli amici abruzzesi, e poi da Roma Stefano, meravigliosi, e poi tanti altri che leggeremo con calma. Allora Alessandra, riprendiamo un po' il filo, perché siamo partiti proprio a busso, come si dice nella nostra bella Bologna, e allora dai già qualche spaccato. Intanto facciamo un po' i pettegoli, intanto aspettiamo a raccontare cosa abbiamo di qua dalla vetrina, perché USB è uno spettacolo anche solo guardarlo da fuori, perché gli umarelli si fermano, vero? Sì,
2: sempre, lo sai come succede, sempre, anche perché noi siamo tutti vetrati di proposito, perché fa cultura, comunque gente che guarda, vede, sapere sempre meglio che non sapere, sapere di più è bene, ma sapere già è già tanto, anche perché la voglia, la curiosità nasce così, quando tu passi e guardi e vedi, poi si mettono qui e fanno le fotografie, perché noi dentro non facciamo fare foto né video a nessuno, perché c'è la privacy, sono tante cose, ma la gente che passa per strada, lì ognuno fa quello che vuole, lì allora ci vanno via con un book enorme. E poi bussano nel vetro e gli dicono: c'hai messo il prezzemolo? Sono le vecchiette quelle, e vedono i ragazzi giovani, e si vede chiaramente che non sono dei ragazzotti, cioè sono in questo momento c'è uno della Scandinavia e uno dov'è? Degli Stati Uniti? Vabbè, il Michigan, no, non è del Michigan, è di un altro, degli Stati Uniti, però non ha importanza. Comunque si vede chiaramente che non sono i ragazzi delle nostre famiglie, no? E allora passano, gli bussano: c'hai messo il prezzemolo? Gli faceva sì, una
1: l'altra volta. O le donnelle, sì, come diciamo,
2: è uguale,
1: noi,
2: le donnelle.
1: Cioè c'è poco da fare, c'è poco da fare, quella come dire, è l'atmosfera tipica bolognese che abbiamo conservato, è proprio di questi giorni, insomma, le polemiche di una ristorazione che non sta funzionando a Bologna, poi in parte non è vero, perché insomma Bologna è diventata una città turistica, si è allargata da tutti i punti di vista, però andiamo calmi con i titoloni sui giornali che sono sempre d'effetto, poi dopo alla fine ci si lamenta se i giornali non si comprano più, ecco, lo dico da giornalista.
2: Ma insomma io non lo so, adesso vabbè. So che c'è polemica, ma io da che mi ricordo c'è stata sempre polemica su questo argomento. Allora, la carta, cioè la verità in tasca ce l'hanno in pochi, io non sono di quei pochi. Posso dire che cioè, chi fa la differenza? Chi può decidere cosa va bene e cosa va male? Chi ha il catuino in mano?
1: Al catuino,
2: se la gente non viene a spendere...
1: Ci stanno scrivendo anche da Napoli, da Napoli, che conoscono benissimo la nostra lingua e quindi va bene, però noi lo sottolineiamo nuovamente: al catuino le...
2: Il portafoglio, il borsellino, il saccoccio dei baiocchi, è questo. Allora, è il potere d'acquisto, parliamo difficile, va bene? Quando la gente non spende per venire al ristorante, fatti delle domande, cercati delle risposte, che quello è il modo corretto. Inutile fare polemica, finché dai la colpa agli altri non caverai un ragno da un buco. Quello che puoi fare tu ristoratore, tu cliente, tutti. Cosa posso fare per cambiarlo? Allora, cliente, se non ti va bene com'è la ristorazione oggi, non c'è andare, perché tanto a casa i fornelli li abbiamo tutti, va bene?
1: Assolutamente, c'è anche l'induzione adesso.
2: C'è tutto. E il ristoratore c'è, vedi che la gente non risponde, non reagisce, non è... se tu vuoi fare come ti pare, lo fai a casa tua. Se sei al servizio delle persone, bisogna che cerchi di trovare il modo di accontentare la gente. Se no, vedi, ma come fai? Come, cioè, 2 + 2 = 4, non è perché lo dico io, perché lo dice meno, perché lo dice il giornale, è così. Inutile che tu vada a fare della polemica e dire che la gente non viene più. La gente non è obbligata ad andare al ristorante, non è obbligata a mangiare quello che dici tu, al prezzo che dici tu, servito come dici tu. Tu puoi fare un'offerta e sperare che sia, cioè di avere della gente che incontra il tuo gusto. Se la gente non incontra il tuo gusto, non è colpa della gente, sei te che sei fuori posto o sei te che vuoi fare una cosa. Sai, io una vita che combatto, quando volevano fare i risotti alle fragole, quando ne hanno fatti di tutti i colori, che la Spini voleva sempre fare queste tagliatelle, sti tortellini, sti tortelloni. E io non mi sono mica fatta battere, io sono andata avanti col mio pensiero e continuerò così per sempre finché avrò fiato. Se mi rendessi conto che l'argomento non piace, lo continuo a fare esattamente come faccio adesso a casa mia.
1: Non posso mica pretendere che
2: la gente faccia quel che dico io, ma non puoi neanche, cioè è così il discorso.
1: Che bella allargate, quindi dov'è il problema? Alessandra, aspetta un momento che mi allargo la cuffia un attimo, aspetta, stai lì perché devo sentire una cosa. Aspetta, tu parla, di delle cose.
2: Ah, va bene. Di delle cose, va bene, allora dico delle cose,
1: che
2: delle
1: meraviglia.
2: Cose,
1: no,
2: delle
1: sai
2: cose.
1: Perché? Ecco, perché? Grazie Monica. No, perché? E qui salutiamo nuovamente gli amici di Media Radio Castellana, perché ti stavo ascoltando, ed è un fascino incredibile, ti stavo ascoltando nelle onde medie sul 1098, naturalmente a reti unificate con Media Radio Castellana, ed è... Guarda qua, c'è un po' di fruscio, senti che meraviglia, una meraviglia.
2: La radio mi batte il cuore.
1: Ringrazio Gian Paolo.
2: Questo è bene, perché quando non batte più è un brutto segno, si è perso.
1: Allora Alessandra, dopo qualche suono ce lo fai sentire, andiamo a un po' a imbeccare.
2: Sì, noi cominciamo, il raduno incomincia alle 10, quindi alle 10 adesso abbiamo già Cato, ho visto arrivare la Luisona che sarà andata a prendere il caffè. Stanno arrivando i volontari di Cucine Popolari, chiaramente c'è Mary, c'è Bert, ci sono i ragazzi del professionale che sono, hanno appena incominciato ma sono già alla sfoglia raduno, e un po' alla volta arriviamo e facciamo.
1: Piano facciamo piano, all'uopo voglio salutare. Anche i ragazzi.
2: Passo Stefania
1: delle...
2: prima.
1: Sì.
2: Allora, facciamo salutare Stefania prima che arrivino tutti gli sfoglini,
1: no,
2: perché
1: ciao.
2: Dopo non ha più fiato da a guardarsi. Aspetta, mo.
1: Stefania, Stefania,
2: così perché...
1: Stefania in diretta anche sulle onde medie, evviva, evviva, evviva, evviva. Ciao Stefania.
3: Buongiorno a tutti. Siete pronti? State con noi oggi?
1: Sì, stiamo con voi in diretta, tantissimi ascoltatori. Lo chiedo a te perché stanno arrivando veramente decine di messaggi al 351-9987-425. Lo chiedo a te perché c'è Mario da Firenze che chiede se l'Alessandra è sposata. Siamo a posto.
3: Beh, ma Mario, ma è una domanda interessata.
1: Allora aspetta che gli facciamo delle domande, Mario. Da dove possiamo cominciare? Ce le hai 2-3 castelli, 4-5 ville?

0: Sì, è sempre troppo corta, ma è stata fantastica. Quindi siamo cariche a bomba per ripartire con la nuova stagione e non vediamo l'ora di mettere le mani in pasta.
1: Ah, che meraviglia! E in particolare oggi, nello Sfoglia Raduno 2026, a favore naturalmente della cultura, della popolarità e delle cucine popolari di Bologna, un appuntamento fisso, assolutamente fisso e importante per quanto riguarda anche quell'aspetto legato così alla virgolettato beneficenza. Allora Stefania, quindi quale sarà il tuo ruolo? Questa mattina li metti un po' tutti in riga, un po' giri un po' per i talieri, quale sarà il tuo momento?
0: Beh, allora, tendenzialmente prendo la colpa, vengo principalmente per quello, però già che sono qua, insomma, spacchiamo 2-3 uova, siamo già pronti con le prime 160 uova d'impasto.
1: Aspetta che me lo segno.
0: Abbiamo un ripieno gentilmente preparato dalla nostra carissima Spisnona, con tutte le materie prime di Mercato delle Erbe di Bologna, che ha partecipato donandoci gli ortaggi che ci servono per preparare il nostro ripieno, e siamo pronti per preparare all'incirca 40 kg di mezzelune. Sarà una sfoglia bella sottile, perché qua non si scherza, e niente, noi siamo qua in trepida attesa per partire con lo Sfoglia Raduno 2026 e poi vi aspettiamo, perché alla fine facciamo sempre la pesata finale, quindi vediamo se saremo state brave o meno. Nel dubbio, se non bastano è colpa mia, eh?
1: No, beh, vabbè, questo è un po', lei sottolineato, può essere anche una parte del tuo ruolo, però di colpa insomma Stefania è là, insomma, che brilla sicuramente dalle vetrine fuori e dentro, devo dire, USB a Bologna. E allora diamo inizio, mettiamo un brano musicale e poi voi tenete la linea accesa, insomma non andate via, rimanete lì, che poi dopo io come dire incalzo Alessandra e ci raccontiamo tante belle cose rigorosamente in diretta con a reti unificate con Radio Nazionale, con gli amici di Media Radio Castellana, le 100 radio europee della REA e Enoga Channel. Siamo tutti insieme, tanti amici stanno scrivendo e leggeremo nel corso insomma di questi minuti i tanti messaggi che stanno arrivando. Stefania, buon lavoro, a dopo.
0: Grazie, a presto.
1: Ciao. Allora mettiamo questo brano musicale e rimanete con noi. Questa è Radio Nazionale. Siamo in collegamento con Bologna USB con lo Sfoglia Raduno 2026. Checco Zalone.

0: è saltato fuori questo brano. Monica, non credo, no? Vedo che fa dei gesti, no? Che dice: non sono io responsabile. Ero un attimo distratto, quindi il sistema ha mandato in onda questo brano. Allora, Alessandra.
1: Sono qua.
0: Allora, Alessandro, intanto leggiamo: viva spasso con la Spisni, Lucia da Bologna, ascolto in AM Franco, ma non ci dice da dove. E poi abbiamo Maria Luisa che dice: viva la sfoglia sempre e comunque, e poi tanti altri messaggi che leggeremo fra un pochettino di tempo. Allora, Alessandra, sono le 9:50, siete già in postazione, sono già arrivati gli amici, immagino.
1: Sì, stanno mettendo, sono giù, no, gli sfoglini si stanno cambiando giù. Lei sì, no, i professionisti sì, cioè gli altri si cambiano su. Sì, adesso stanno facendo la vestizione, perché sai che si deve. Sì, bisogna fare la vestizione. Nel frattempo, io ti posso.
0: Descrivila, perché vabbè, abbiamo delle braghe o le gonnelle per quanto riguarda le signorine, o le braghe va bene lo stesso.
1: Poi, no, noi non guardiamo la gente dall'ombelico alle ginocchia, sono tutti uguali, si vestono come gli pare.
0: Esatto, ci capiamo al volo. Ho fatto la battutina anche questa mattina. Ferda al pugnato, va là, lo dico proprio alla bolognese, volgarissima. È una roba che non si può, ma siamo nel 2026.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
0: Prendiamo anche quella roba lì, dai. Allora,
1: adesso io ti posso raccontare che sono tutti con lo stesso grembiale, fuorché me, che io quello della Spisni, perché sono la Spisni, va bene?
0: Tutti
1: gli altri hanno lo sfoglia raduno 2026, dove c'è la Spisni che tira la sfoglia. Quindi siamo tutti
0: quell'oro lì, è bellissimo.
1: Bene. Ecco, allora, al momento sono qua con i nuovi professionisti, questi hanno incominciato ieri, sono nuovissimi, se tornano anche domani hanno già superato la prima prova, va bene? Allora, uno arriva dalla Scandinavia. Speak Italian, tipo? No. Ma siamo in Eurovisione, quindi in Euro. Parla la tua lingua, parla come vuoi. To speak English or
2: English.
1: Ok, presentati e di cosa facciamo allo sfoglia raduno, per favore. Ok, your name because in
2: your Eric.
1: Aspetta.
2: Hello.
0: Hello. Bye bye.
2: Hello, hello. Say my name? Erik Eriksson from Sweden.
3: Why you?
2: I'm here to learn how to make sfoglia. The first time. It's really exciting.
0: Sì, l'abbiamo capito, per gli amici, stavamo ascoltando, vai, perché sento un po' di timidezza e quindi è un amico, okay, insomma, che...
1: Va bene, di poche parole, ma di molti fatti, perché loro hanno già impastato 100 uova di sfoglia, loro, perché adesso, prima che incominci la bagarre vera, ti voglio passare anche, voglio presentarvi anche l'altro nuovo studente, che è americano, allora, adesso ve lo presento,
0: sì.
1: Si presenterà a voi.
2: Hello?
0: Hello, bye bye.
2: Hello, my name is Christopher. Yes. From the United States. And
0: grande.
2: I'm here to, you know, to learn how to make sfoglia and to continue the tradition and bring it to the US so that, you know, the whole world can see how to make sfoglia.
0: Straordinario, bravo, bravissimo. E senti, Alessandra, però ecco, perché ci stanno chiedendo, leggo adesso questo messaggio, quindi c'è la partecipazione proprio veramente un po' da tutte le parti del
1: globo.
0: Va
1: bene, adesso ti ha abbandonato, ci sono di nuovo io, va bene?
0: Alessandra, dicevo, ci stanno scrivendo perché, a parte la meraviglia, insomma, della diretta di questi ragazzi che stanno imparando, come dire, parte della nostra cultura, e quindi porteranno anche questo spaccato in giro per il mondo, ma arrivano un po' da tutto il mondo, cioè, sono un po' sorpresi i nostri ascoltatori, ma non più di tanto.
1: Ah, ma tu stai scherzando, questo... Aspetta, dov'è Cato? Perché c'è anche il giapponese, non pensare.
0: Ecco, qui è anche
1: Pesninta, tesori, voi pensate che la cosa rimanga chiusa qui, invece noi no, io voglio fare, sono il megafono della cultura bolognese, voglio che tutti la conoscono, ed è ormai praticata in tutto il mondo, perché ti dico, Messico, negli Stati Uniti, in Giappone sono i primi ad aver avuto dei posti come il nostro, dove fanno la produzione, fanno la ristorazione, assolutamente fatta bene, e fanno anche i corsi. Ecco, non sono scuole, come, perché questa è l'unica al mondo dove puoi fare una formazione da sfoglino vero. Poi è vero che da là mi mandano i loro aiutanti, i loro insegnanti per perfezionarsi, per dare un messaggio che sia quello corretto. Comunque adesso vi faccio sentire che c'è anche Kato direttamente dal Giappone.
0: In giapponese, ma capisco niente.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Piacere.
0: Scommetto che parli anche un po' bolognese. Prova a dire Sochmel.
4: Bolognese no, magari il giapponese ne parlate e posso capirlo.
0: Ok, bolognese no, ancora no, ma ci sarà poi Alessandra che piano piano, come dire, sì, arriverà anche lì. Allora, come stai vivendo questo momento a USB? Ti dico che siamo in collegamento con tanti amici alla radio italiana. Sì? Come vivi? Qual è il tuo tipo di approccio a questa cultura culinaria prettamente bolognese?
4: Io prima facevo cuoco e poi io abito a Firenze e sto frequentando ogni giorno a Bologna e anche imparato con USB e 3 mesi è un corso. Mi sono innamorato della sfoglia e cucina bolognese tantissimo e ho deciso di fare lo sfoglino.
0: Straordinario. Sì. Quindi porterai, diciamo, questa tua esperienza, questa tua conoscenza nelle tue, sì, terre attraverso il tuo lavoro e esporterai questo tipo di cultura in gemellaggio, sì, perché poi siamo tutti amici, siamo tutti fratelli. Ma la domanda è questa: qual è la, sì, sorpresa dei tuoi ospiti quando assaggiano la pasta, quando c'è questa elaborazione che arriva nel piatto e allora fumante magari, e tu parli della nostra Bologna, della nostra cultura, qual è la reazione dei tuoi ospiti?
4: Non so,
0: sono felici,
4: che vuol dire questa domanda?
0: Sono molto felici quando assaggiano questo piatto?
4: Molto, soprattutto
0: cosa
4: che
0: dicono,
4: faccio a mano tutto questo con mattarello, che fanno, dicono che è molto buono, speciale, anche emozionante, e dicono che è tutto buono. Un'altra cosa è che noi facciamo.
0: Ecco, questo
4: sicuro
0: è importante, sì, sì, certamente, assaggiare e degustare un'elaborazione dall'altra parte del mondo, insomma, in particolare quella bolognese, conosciuta in tutto il mondo, è un'esperienza non da poco, e devo dire che voi siete, sì, un po' anche i nostri paladini, insomma, portate la nostra cultura nelle vostre zone, sì, e questa è una bella cosa. E quindi grazie, sì, buon lavoro allora, evviva Bologna,
4: grazie mille.
0: Evviva la sfoglia, evviva la sfoglia raduno 2026, buon lavoro, datici dentro.
4: Grazie mille, allora faccio tornare il telefono.
0: Sì, sì, vai a prendere la Spisni ovunque essa sia.
4: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie. Eccoci qua, stanno arrivando anche tutti i volontari delle associazioni popolari. Adesso mi sembra che dobbiamo andare a impastare, credo.
0: Sì, ecco bene, ascolta, allora noi, dimmi, mandiamo un bello stadio di dannata con Sorprendi e poi torniamo in diretta, che raccontiamo ancora tante cose. Stanno scrivendo in tanti, leggerò i messaggi subito dopo la canzone, va bene?
1: D'accordo, ci sentiamo fra poco.
0: Questa è Radio Nazionale, siamo allo Sfoglia Raduno 2026, in collegamento anche con Media Radio Castellana e tanti amici delle 100 radio della RAE Europea. Allora ascoltiamo gli stadio con Sorprendimi.

0: salutiamo anche gli amici degli stadio, amici e poi anche di USB, devo dire, e anche loro rappresentanti della nostra bella Bologna. Allora, siamo in collegamento con USB da Bologna nell'edizione 2026 di Sfoglia Raduno, con noi Alessandra, tanti amici in diretta. E allora, Alessandra, ti leggo alcuni messaggi. Alessandra Spisni, regina della Sfoglia e della cucina, però non si firma. Ciao Giorgio, che sono io, da Roberta. Grazie Roberta. Bravi, complimenti alle cucine popolari di Bologna. E poi Lorenzo e Matilde ci dice da Livorno, ci dicono stavo leggendo un po' di messaggi, siamo in viaggio,
1: passiamo
0: da lì, ce lo dice Lorenzo e Matilde da Livorno. Viva spasso con la Spisni, Lucia da Bologna. E
1: c'è Gomez,
0: e poi
1: Gomez Alejandro, è arrivato Gomez Alejandro.
0: Eccola lì. Okay. E poi ci dicono: Spisni, sei un mito. Beh, insomma, confermo.
1: Sono una sfoglina in carne e ossa.
0: Bella, vabbè. Bellissima, abbronzata. Insomma, come te la sei passata? Abbastanza bene al mare, devo dire.
1: Ma non ci sono andata mai. Sono andata 3 volte: una volta per fare l'aperitivo, una volta per fare la fotografia, e una volta non mi ricordo. Ci ho portato Danco perché doveva vedere il mare, e poi sono scappata via perché troppo caldo, troppa sabbia, troppa gente, non si poteva fare niente. Sono scappata via.
0: Così.
1: Ho passato l'estate in giardino in bicicletta, ma la mattina, perché alle 8:30 dovevo tornare a casa perché veniva fuori un caldo che non si poteva.
0: È andata
1: bene,
0: così.
1: Qua stanno incominciando mi tolgo da proprio qui davanti, che stanno incominciando a spaccare le uova, a fare le altre 100 uova, perché
0: allora,
1: le prime 100 sono andate.
0: Ci stanno scrivendo anche gli amici da Grasse, nel sud della Francia, dove siamo collegati. E quindi siamo a pochi chilometri da Cannes. Grasse è la capitale mondiale del profumo, dove siamo, insomma, abbastanza popolari, dove abbiamo lavorato tanto, ecco, diciamo così, mettiamola così, che è meglio, dove abbiamo portato i sapori dell'Emilia Romagna, ma non solo, in tantissime manifestazioni. Ci stanno salutando, proviamo a far sentire qualche suono di qualche mattarello, magari avviciniamo
1: adesso stanno vado dalla prima tiratura. Allora, qui alla tiratura ci sono i due spoglini in divenire e invece, dunque, tu ti chiami? Antonella, che è una ex allieva di mio fratello, anche lei,
0: sì.
1: Ed è qui oggi per lo Sfoglia Raduno, e adesso parte col mattarello e via che va. Incominciamo anche noi qua. Invece nell'altro tagliere là c'è la Luisona, ci sono Cato e altri 7-8 che stanno impastando altre 100 uova, perché la misura è quella, sono 200 uova, e abbiamo preparato un ripieno, anzi approfitto per ringraziare moltissimo il mercato delle erbe,
0: sì,
1: che hanno offerto le patate, l'abietola, le patate favolose, una bietolina bellissima che ho trasformato in ripieno. E adesso via, partiamo, cominciamo. Allora, adesso ti faccio, se vuoi, ecco, ti faccio sentire le uova che si rompono.
0: Sì, è una meraviglia, è la prima volta, penso, in diretta radiofonica al mondo. Sentiamo. E bambà.
1: Le uova
0: le abbiamo sentite, le abbiamo sentite. Come?
1: Quanti sono in zona?
2: 100
1: in zona. Capo, quanta farina?
2: 10
1: cosa? 10?
2: 10 kg di farina.
1: 10 kg, com'è il giapponese?
2: 10 kg. Zucchero di comodico.
1: Allora, zucchero di comodicolo, va bene? Allora, adesso ve lo faccio dire anche in polacco, va bene? Perché
0: sì,
1: abbiamo anche Mariana, che arriva direttamente dalla barca che ha a Ravenna, ed è della Polonia. Adesso vi saluterà anche lei, adesso ve lo faccio dire.
3: Pronto Mariana?
1: Pronto, ciao!
0: Ciao carissima, che meraviglia!
3: Ah ok, grazie, ma per olandese, un poco per l'eritreano, eh?
0: Ma parli benissimo, allora, ti stiamo ascoltando. Allora, come sta andando lì? Tutto bene?
3: Sì, tutto bene, sì, grazie.
0: Ma ascolta, ma questa barca che hai lì, voglio dire, è previsto anche qualche invito? Ci fai fare un giro un giorno
3: sì,
0: o l'altro?
3: Sì, sì, ho in barca in Castel Bosetti, 4 anni fra Olanda, yes. Pensionare, 4 anni fra Olanda, fra Grica, Genova, La Spezia, Elba, Corsica, Sardinia e now in Ravenna, stop.
0: Una meraviglia, Ravenna, che poi è la città da dove parte il nostro segnale, tra le altre cose, Roma e Ravenna. Quindi bene, bene, bene, bene. Allora ti auguriamo, okay, ti auguriamo buon lavoro, buona sfoglia,
3: sì.
0: Evviva!
3: Saluti ando olandese.
0: Ah, sicuramente qualcuno ci ascolterà anche dall'Olanda, perché insomma il passo è breve, devo dire.
3: Sì, sì, sì, sì, ma heel veel groeten aan Holland.
0: Ok, grazie, ciao.
3: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Eccola, anche questo l'abbiamo fatta.
0: Che meraviglia, che meraviglia, abbiamo... che meraviglia.
3: Aspetta, perché è arrivato Gomez. Gomez. Aspetta, ho il nome per
4: chi è Alessandro. Pronto?
0: Ciao, ciao. Buongiorno.
4: Ah, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, siamo
4: allora,
0: in diretta radiofonica.
4: Ti dico subito il mio nome tutto completo. Che...
0: Dimmi.
4: Daniel Alejandro Gomez Dalmau. Olè.
0: Ascolta, è già arrivata praticamente nuovamente la primavera.
4: Sembra di sì.
0: Dall'autunno passiamo alla primavera, se reciti il tuo... bellissime, tra l'altro interessanti come nome. Allora, come sta andando lì? Come lo stai vivendo?
4: Guardi, io lo vivo in un modo particolare perché la scuola che mi ha formato tanti anni fa, ormai sono avviato nella mia attività, però ci tenevo a tornare, comunque sono rimasto sempre in contatto con loro e vedo che qui l'ambiente è piuttosto impegnato, sono tutti al lavoro, acceso. Tutti appoggiati sui talieri a tirare delle gran sfoglie.
0: Acceso. Gomez, ti faccio questa domanda perché avevo tentato di farla al tuo collega, però era un po' intimidito, cioè l'impressione antropologicamente parlando, quando prepariamo queste eccellenze nostre della nostra cultura e le proponi ai tuoi ospiti nelle tue zone e quant'altro, quali sono le reazioni, i commenti, che cosa vogliono sapere in particolare rispetto alla degustazione, ai sapori, a quello che provano in quel momento?
4: Guardi, ho notato io da quando ho iniziato a fare questo lavoro che la gente ci tiene molto a questi prodotti, o soprattutto a questi prodotti fatti in un determinato modo, cioè in questo modo, no, artigianale. Chi decide di acquistare o comunque di avvicinarsi a questa tipologia di prodotto, credo che difenda più che altro non solo il prodotto in sé, ma una cultura, no?
0: Certo, si avvicina e difende una cultura e va anche un po' fiero, la porta anche avanti, perché poi diventa ambasciatore lui stesso di questo tipo di cultura. Questo è capitato a me in tante, anche nel lavoro di portare avanti culture che poi di cui veniamo a conoscenza, insomma, e quindi è una bella soddisfazione da molti punti di vista. È anche una sorta di cultura legata un po' anche alla fratellanza, siamo tutti amici, siamo tutti qui, insomma, ecco.
4: Assolutamente, e guarda, il tagliere è sempre stato un luogo di raduno, un posto dove si lavora insieme, si chiacchiera, già in partenza completa, o meglio, la tavola completa il lavoro che facciamo nel tagliere.
0: Assolutamente. Allora ti ringraziamo, buon lavoro, dateci dentro.
4: Grazie a voi.
0: Le cucine popolari stanno aspettando. Dimmi, Gomez.
4: Vi do di nuovo la mia maestra Alessandra.
0: Ok, grazie, buon lavoro. Ciao,
4: grazie,
0: buona fortuna. Grazie.
4: Grazie.
3: Ecco, questo ragazzo ha il suo pasta fresca all'Oiano, hai capito come?
0: Ma
3: ecco.
0: è una roba pazzesca, straordinaria.
3: Allora.
0: Poi l'entusiasmo, insomma, i concetti
3: grazie,
0: che,
3: ragazzi,
0: che sono poi quelli che abbiamo, che raccontiamo da tanti anni, cioè che la cucina passa attraverso quei segmenti di grande cultura, di grande storia. Non possiamo andare avanti se non sappiamo da dove arriviamo. C'è l'evoluzione e c'è il lavoro quotidiano degli artigiani. Sottolineiamo questo aspetto, l'artigianalità della quotidianità e della vita, Alessandra.
1: No, gli artigiani sono gli unici detentori di questa cultura, perché tutto quello che non è artigianale è una copia, è ispirato a... Allora, io, tu sai, bella, che sono molto favorevole a quello che è l'industria, perché magari non tutti si possono permettere, perché per le lontananze, però per tanti motivi, di arrivare dall'artigiano, perché non siamo ancora così ovunque in maniera capillare in tutto il mondo. Però, insomma, nel momento in cui decidi di spendere poco o di non avere alternativa, è meglio un buon prodotto industriale fatto bene, controllato, piuttosto che quelle bufale di quei finti artigiani che dicono di essere degli sfoglini e sono dei delinquenti, perché lavorano con l'impastatrice e con la sfogliatrice. Allora, io lo dico, mi assumo la responsabilità di quello che dico.
0: Io ti vengo
1: quello
0: dietro.
1: Non è il prodotto artigianale, non è il prodotto autentico, e tutti quelli che hanno detto che si può lavorare, si può essere un artigiano lavorando con le macchine, dovevano ben distinguere i falegnami che hanno bisogno, necessità delle piale, insomma delle seghe, delle macchine, e gli artigiani che fanno la sfoglia, gli sfoglini, perché lì non ci vogliono le macchine, è un altro prodotto, le plastiche. Quindi è la ricerca degli ingredienti, gli elementi, quindi nel rispetto della natura, nel rispetto degli animali, nel rispetto dell'artigiano che l'ha prodotto, perché voglio dire, la ricotta, vai a vedere Taglioli, cioè le sue mucche, il benessere delle mucche, e tutti i giovedì fa le ricotte e tutti i giorni munge e fa i formaggi, cioè questo, cioè, non può certamente competere con quello che è l'industria sul prezzo, ma la qualità è un'altra, e soprattutto quella è ricotta vera, e io uso solo la ricotta vera, ma tutti gli artigiani dovrebbero fare così,
0: ma
1: perché è così che funziona.
0: Tra l'altro,
1: tutto il resto sono ispirati a, ma non sono.
0: Bella, mi piace, sai che te la rubo questa cosa, ispirata a, mi piace moltissimo, però devo sottolineare anche un aspetto, che ci sono poi anche le leggi, perché scrivere artigiano, artigianalità, fatto è molto pericoloso, qualche birichino lo fa e viene sanzionato.
1: No, lo può fare, sì, perché il nostro mestiere non è ancora riconosciuto legalmente.
0: Sì, beh,
1: quindi non avendo riconosciuto, sì, ma non hai riconosciuto il professionista, non riconosci il prodotto del professionista, questo è.
0: Insomma, bisogna stare molto attenti. Io vi do uno spaccato qui davanti alla regina, insomma, di questo spaccato.
1: Sì, vabbè, la monarchia è fallita.
0: L'Alessandra, stavamo là, l'Alessandra.
1: Ecco, bravo, l'Alessandra.
0: Attenzione,
1: popolanissima.
0: Perché avete un carrello. Io lavorando ancora, tuttora nel cinema, quindi avendo scritto tantissime sceneggiature, vi do queste immagini. Siamo alla radio, però mettete in moto la fantasia. Siamo col carrello, arriviamo in questi banchi frigo enormi, lunghi, che fa un freddo della Madonna qua da fuori, 40 gradi, arrivi lì, vabbè, a parte questo, arrivate lì e vedete questa sfilza di prodotti tutti gialli, più o meno stesso colore. Sentite quegli,
1: certo,
0: odorini, perché si sente anche l'odorino, se uno aguzza un po' la... E guardateli attentamente, perché sicuramente non si muore. Sicuramente non si muore.
1: No, non è neanche sicuro, perché per le volte tu non sai la trafila che hanno fatto. Sono lì nel banco, non sai da quanto hanno rimescolato mettendo sui nuovi, cioè lascia perdere.
0: Ecco, allora,
1: cioè, un artigiano, quando vuoi un prodotto giusto, devi andare dagli artigiani, ci sono gli sfoglini, hanno aperto delle botteghe,
0: sì,
1: stanno lavorando onestamente. Quando vuoi della pasta fresca, vai dagli artigiani. non devi andare da un'altra parte, dagli artigiani. Se devi andare da un'altra parte, lo dico, lo ridico, vai, compri i prodotti di Giovanni Rana piuttosto, hai capito? Perché almeno sono garantiti igienicamente, hanno rispettato la catena del freddo, la lavorazione, le cose. Dice, non vuoi prendere un prodotto artigianale, se lo vuoi vero vai dagli sfoglini e ti accerti che siano sfoglini veri, non dei quaraquaqua. E se non puoi prendere quelli, rivolgiti all'industria. E se no, porca miseria, fai un investimento, fai un corso, col primo corso ti sei pagato, cioè col primo giro, con la prima cena ti sei pagato il corso, perché con quello che hai risparmiato per non andare a comprare la roba.
0: Assolutamente, che poi tra l'altro costano, se vai a vedere il prezzo al chilo, ehi ragazzi, quei banconi costano, costano sì. E allora noi, Monica ci ha preparato una bella viola Valentino, socia che gnocca. Che Viola Valentino ancora
1: sì,
0: adesso
1: volta,
0: che l'hanno criticata
1: una volta,
0: vabbè, una volta però è sempre sì, a un certo punto bisogna avere anche il coraggio di, insomma, di dire basta, però è una bella gnocca,
1: sono d'accordo affatto con te, perché non è mai il momento di dire basta, è il momento di smettere di giudicare da quel parte, cioè la gnocca è solamente un pezzo di una donna, non è un cavolo.
0: Ho preso il mio
1: Gio, quando ti vedo guarda,
0: no, ma io volevo dire che l'hanno criticata perché negli ultimi video ha fatto delle serate, hanno detto è meglio che si ritira e quant'altro. Io la trovo sempre bella, vabbè, e punto e basta, insomma.
1: Ma siccome canta, a me piace come canta, cioè non la guarderei perché è bello, perché è giovane o perché
0: è
1: vecchia.
0: È logico,
1: se
0: però,
1: canta, vabbè, che sia, allora
0: vabbè, però io guardo anche che è un po' gnocca, insomma, comprami, Viola Valentino, rimanete con noi, siamo
1: va
0: in
1: bene, comprala
0: anche con le cucine popolari. Sfoglia Raduno 2026 USB a Bologna, lì dove c'è il nostro bel stadio del Bologna. Viola Valentino, comprami.

0: Viola Valentino è venuta a trovarci con Comprami e Alessandro, ci chiedono informative, dopo leggeremo tanti messaggi che stanno arrivando al 351 99 87 425. Ricordiamo che siamo in collegamento con l'area e con gli amici di Radio Castellana, eccoci qui. Sì, allora stavo dicendo, mi sto un po' distraendo, sì, perché stavo leggendo i messaggi. Alessandra, ci chiedono informazioni, ci sono sempre i siti, anticipo questo, del USB, quindi lì ci sono tante informazioni per i corsi, perché ci sono persone che stanno chiedendo informazioni sui corsi.
1: Ho capito, allora adesso ti dico, non voglio dare degli indirizzi sbagliati, adesso passo, ti faccio dire direttamente da Robby, che è la nostra, il cuore, la segreteria, come, dove fare per avere tutte Bene. Le informazioni corrette.
2: Presentati e
0: dici,
2: perché non sapere dei
0: corsi. Buongiorno Robby, eccoci qui in diretta. Ci sono tanti amici che tra le altre cose ci stanno chiedendo informazioni per partecipare ai corsi. Noi lo diciamo sempre, funzionano molto bene i siti di USB, quindi andate a cercare e guardare, però se vuoi dare qualche indicazione in diretta è il momento giusto.
3: Allora noi abbiamo una cerchia stretta di corsi, perché abbiamo scelto di diminuirne e farne ben mirati, quindi abbiamo sia quelli per le giornate singole, per le persone che vogliono fare un'esperienza in giornata, oppure quelli un pochino più complessi, che sono quelli da 3 lezioni, che sono già dei pacchetti amatoriali molto buoni e che quando vai a casa hai le basi per cominciare a fare la tua pasta in casa.
0: E non è poco.
3: Quindi non è poco per quello. Poi abbiamo dei corsi avanzati e dei professionali per chi vuole un pochino più andare a fondo nel mondo della sfoglia. Quello. Poi Bene. Sicuramente sul nostro sito abbiamo tutte le informazioni, anzi abbiamo un sito nuovo appena finito che è molto interessante.
0: Bene, allora avranno sentito in diretta, ti ringraziamo, ti auguriamo anche a te buon lavoro, bellissimo progetto, naturalmente andiamo avanti all'insegna della nostra cultura e soprattutto del tirare fuori quelle che sono le nostre culture e portarle come state facendo da tanti anni in tutto il mondo. Grazie di questo lavoro intanto, Roberto.
3: Grazie mille a voi, grazie. Buona giornata.
0: Bene, intanto leggo alcuni dei messaggi arrivati.
1: Eccomi qua, scusa, stavo mangiando un pezzo di torta.
0: Che torta? Quale torta?
1: La crostata, quella con la crema, l'ho preparata per la merenda, perché noi qui quando arrivano gli ospiti e devono lavorare, allora c'è una bella torta di crema, una crostata con la crema in centro, e che chiamano altri quella della nonna, io la chiamo così, e poi un po' di torta al cioccolato, perché
0: ce l'ho anch'io la torta al cioccolato della Monica fatta domenica, ce l'ho qua nello scartuzzen, che dopo tra una pausa e l'altra provo a non impalugarmi in diretta.
1: bravo.
0: Allora ci scrivono gli amici, questo amico dall'Abruzzo, Micio si chiama addirittura, artigiano Micio. Della pasta, Micio l'artigiano della pasta, vamolo, abbiamo fatto anche pubblicità, lo salutiamo.
1: Bravo,
0: con affetto, Micio.
1: Ascolta Micio, ma sei un artigiano vero o sei un farlocco? Perché sai che coi farlocchi non sono mica d'accordo. Io spero che tu sia un artigiano vero e io sto lavorando perché vadano a sparire tutti i farlocchi. Voglio solo artigiani che siano artigiani vero. Esatto, che lavorino tanto.
0: Ma penso di sì, perché già la simpatia Micio, artigiano della pasta, mi suona bene. Secondo me è un artigiano. Questo è un artigiano,
1: Bravo.
0: Ma ce lo dirà. Riscrivici che dacci qualche indicazione, magari la leggiamo in diretta. Allora, mandano foto di tortelli, tagliatelle, addirittura dal Veneto lasagnette, le chiamano le lasagnette le tagliatelle là in Veneto, le lasagnette.
1: Certo, bravi. bravi.
0: Vai. E poi c'è la nostra mitica Evelina da Verona. La nostra
1: ciao Evelina.
0: Evelina. E allora che ci manda una bella fotografia degli gnocchi, gli gnocchi veronesi. Vabbè,
1: gli occhi veronesi chissà come sono, vabbè, la sentiremo nella prossima, magari quando ci troviamo in un'altra situazione sentiremo anche di questi gnocchi se sono più o meno simili ai nostri, che anche la mia ricetta in diretta credo che sia questa settimana e farò degli gnocchi con i funghi dentro e con i funghi fuori, quindi
0: mamma mia, siamo in autunno.
1: Se non lo facciamo
0: adesso, entriamo in autunno proprio in queste ore qui, quindi ciao estate, arrivederci Ferdal con tutto il caldo che ci hai fatto soffrire.
1: No, speriamo che lei lo sappia che deve andare via, perché anche adesso è un caldo feroce,
0: perché bisogna comprare anche dei gabardine, dei pulloverini, insomma basta, siamo bella stoff. Allora, e poi abbiamo Bravissimi, è un film davvero vi vediamo, è bella, però non si filma. Bravissimi, è un film davvero vi vediamo, ma che bello,
1: ma che bello.
0: Stiamo dando l'idea, Alessandra. Alessandra,
1: sì,
0: ti
1: adesso
0: amo.
1: Qui c'è un po' di casino.
0: Alessandra, ti amo. Giulio da San Benedetto Val di Sambro, vamo là.
1: Bene, grazie Giulio. Grazie Giulio, ma io lo so, loro dicono che amano me, ma lo sai chi amano? Altai Adele, la spoglia.
0: No, amano anche te,
1: ma sai che cos'è? Sì, no, ma io ho il grande privilegio di avere questa amica che mi fa ben volere da chiunque, la verità è quella. Però sì, sono ben contenta.
0: Andate molto molto in coppia, però
1: d'accordo.
0: Alessà, voglio dire, la simpatia, la schiettezza, sono tutte caratteristiche, e la professionalità, cioè quello che adesso parlo seriamente, quasi seriamente, quello che racconti da tanti anni, dai, parliamoci chiaro, cioè voglio dire
1: sì, ma sai, io non faccio altro che sollecitare l'attenzione su quello che è sotto gli occhi di tutti, su quello che è storia, che è un fatto, non l'ho inventato io, non ho scoperto niente, io solo lo guardo. Mia nonna mi ha insegnato che se vai per funghi, vai in bosco e raccogli per guardare i funghi, ti perdi i maroni, quindi la gente si concentra, sì, perché tu vai, guardi i funghi, magari ne trovi pochi, c'erano tutti i maroni, non li hai raccolti, capito? E la gente fa così, si guarda solo quello che gli dicono di guardare e si perde quella che è la verità semplice della vita.
0: È vero.
1: Allora, siccome io non voglio perdere i maroni, vado a funghi ma guardo anche i maroni.
0: Assolutamente. Ascolta, io volevo concentrarmi prima di Zucchero, perché è venuto a trovarci anche lui da Reggio Emilia con una bella canzone Diamante, grazie Monica, grazie ai ragazzi. Abbiamo parlato di uova. Abbiamo già sottolineato, però voglio farlo anche questa mattina, abbiamo in tante trasmissioni, in tante puntate abbiamo parlato questa mattina di uova, di farina, di mattarello, di tecnica. Allora, lasciamo un po' da parte un attimo il mattarello e la tecnica, concentriamoci su questi ingredienti principi, la farina e le uova. C'è farina e farina, c'è uova e uova, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Tutto deve essere come deve essere, perché anche il tagliere, anche il mattarello e anche la coltella, perché avere la coltella, solo la coltella taglia la sfoglia, ma non è solamente perché è femmina, ma non solo perché è femmina, perché è fatta da un artigiano che sa come farla, perché tu possa tagliare senza rovinare il tagliere. No, perché si fa presto a dire coltella, si fa presto a dire uova, ma le uova devi prendere IT vero, se no non sono uova vere, perché le galline sono state chiuse in una gabbia, e fate attenzione quando dicono allevate all'aperto, perché non fanno altro che prendere le gabbie e metterle all'aperto. Quindi lo sappiamo tutti che è così, ma facciamo finta di non vederlo, come quello che va per funghi non vede i maroni, ma se non lo vede perché è distratto è una cosa, io glielo dico, guardaci che è così. E la farina, trovi della farina, io quest'estate sono rabbrividita, una farina 87 centesimi un chilo, ma quel mugnaio che ci ha lavorato dietro, quel contadino che ha coltivato il grano, quella era già così impacchettata sullo scaffale di quel, non è un supermercato, è un piccolo emporio, perché è un posto che fa 600 abitanti. Bene, io dico quel contadino che ha lavorato, quel mugnaio che ha lavorato, ma per che cosa l'hanno fatto? E soprattutto che cosa è stato, cosa c'è dentro quel sacchetto?
0: Cosa c'è
1: non vuoi farlo nel rispetto principe. Del lavoro della gente, ma fallo anche per il rispetto di te stesso, che poi lo vai a mangiare.
0: Certamente, quindi lascialo lì, lo diciamo proprio apertamente, guarda, non abbiamo
1: paura.
0: Sì,
1: non compratelo, perché tanto è quello, è sempre quel catuino che fa la differenza. Non comprate le porcherie, piuttosto è meglio un buon prodotto, ma anche lì ci sono dei pastifici artigianali, non c'è mica bisogno di andare sempre solamente sul prodotto industriale, ci sono dei pastifici che arrivano, non dico nei supermercati, però li trovi in alcune botteghe, anche proprio confezionato, dei pastifici, ce n'è uno per esempio nelle Marche, favoloso, dal quale io mi servo per le poche volte in cui faccio la pasta secca, perché a scuola a volte facciamo anche quella, perché insegnando anche le salse serve di fare anche quello. E poi perché ho molto piacere di presentare questi prodotti, perché sono artigiani veri, producono il grano lì nelle loro terre e non sono, io conosco bene queste delle Marche, ma ci sono dappertutto. Scegliete con attenzione, non state con gli occhi foderati, è meglio mandare 20 grammi in meno buono che puoi avere della roba in più che, cioè, non solo non ti fa bene, ti fa male.
0: Ascolta, Alessandra, noi partiremo con, come Radio Nazionale, con un nuovo format intitolato, che si chiamerà Là dove tutto ha inizio, in collaborazione con la Luigi Veronelli di Casalecchio di Reno, scuola alberghiera, e uno delle puntate saranno assolutamente impregnate sul fatto di dire ai ragazzi, perché interverranno anche loro, sulla materia prima, proprio su questo concetto che tu hai detto, perché là dove tutto comincia, quindi incominciamo a inculcare ai ragazzi, alle nuove leve, a coloro che poi andranno nei ristoranti oppure diventeranno degli artigiani e quant'altro, la materia prima che è fondamentale, che poi dopo, voglio dire, se non tieni presente, dopo ti trovi quel sacchettino a 87 centesimi, oppure dai al produttore delle nostre pesche nettarine, perché è successo anche quest'anno, pochi centesimi per poi trovarle 2,80 alla grande distribuzione.
1: Esatto.
0: È ora di finirla, basta.
1: È ora di smettere, ci vogliono gli artigiani, i contadini, i mugnai, ci vogliono, cioè bisogna prendere il prodotto esattamente da chi lo fa. Allora, evitare tutte le vie di mezzo, poi dice non è vero che si elimina il lavoro, cambia, chi vuole lavorare lavorerà per il mugnaio, lavorerà per il contadino, cambia, ma io dico così, voi fate bene, andate con la Veronelli e fate la formazione su quelli che saranno i professionisti di domani. Io continuerò a parlare alla gente finché ho voce, perché è la gente che fa la differenza. Non comprate la robaccia, perché voi la comprate, li legittimate a farla, legittimate il commercio a fare queste robe.
0: Assolutamente.
1: Non compratela.
0: Alessandra, noi rimaniamo in diretta, vi ricordiamo naturalmente USB, siamo in diretta con Sfoglia Raduno 2026, in diretta con Bologna, e parleremo nel prossimo, ascolteremo una bella canzone, Zucchero con Diamante, e poi parliamo delle cucine popolari, perché il progetto, insomma, è impregnato, certo, questa mattina proprio su cucine popolari. Con noi Zucchero, rimanete con noi, questa è Radio Nazionale.

0: molto molto affascinanti, ti prendono queste atmosfere di zucchero in diamante. È stato ed è un classico senza tempo. Alessandra sarà in giro lì che insomma vado avanti io leggendo qualche messaggio, qualche ne stanno arrivando tantissimi al 351 99 87 425, e ci dicono prodotti artigianali tutta la vita. Lorenzo da Borgo Nuovo che salutiamo, ciao Lorenzo,
1: ciao Lorenzo, bravo,
0: eccoci qua. E poi dice ciao Menna, sempre in prima linea, ti ricordi di me? Sono Valerio, un tuo tecnico di tanti anni fa. Sì che mi ricordo, ciao Valerio, che bella sorpresa. Valerio è uno dei miei tecnici audio, che tutte le volte che gli chiedevo si può fare questo, lui sempre con la testa bassa, no, non si può fare. Ma Valerio, possiamo fare il collegamento con, riusciamo ad andare? No, non si riesce a fare. Ma è quella roba? No, non si riesce a fare. Poi mi faceva tutto, però la sua frase standard era: no, non si riesce a fare, no, non ce la facciamo mica. No, ma che. Però poi alla fine.
1: Vabbè, però lo faceva, l'importante è quello.
0: Ciao Valerio, che bella sorpresa, ti voglio bene. C'è un salutino anche per Monica. Brava Monica alla regia, come sempre. E poi l'industria ci sta rovinando, Matteo. Insomma, ognuno dice.
1: No, non è l'industria, siamo noi. Siete voi che comprate quei prodotti. Sì, non è l'industria, siete voi, perché l'industria vi dà quello che volete comprare. Cari amici, comodo a dare la colpa agli altri, ma finché dai la colpa agli altri, non trovi neanche la cura.
0: Hai capito?
1: Sono cattiva oggi.
0: No, ma che cattiva, diciamo delle robe, insomma, quindi c'è l'educazione, c'è l'informazione, quindi noi abbiamo anche il dovere di fare questo come comunicatori. Alessandra, allora, sfoglia raduno 2026, grande atmosfera, ci stanno scrivendo in tanti, una bella mattina di allegria, di lavoro, di solidarietà, perché andiamo dritti dritti a questo progetto denominato Cucine Popolari. Siamo a Bologna, allora dai qualche spaccato su questo progetto denominato Cucine Popolari, perché entriamo dentro proprio a pieno titolo alla solidarietà. Bologna, ma non solo, è tra le prime città in Europa da questo punto di vista.
1: Bene, allora io parlo volentieri sempre di Cucine Popolari, prima di tutto perché sono amici e ho molta stima di quello che fanno. Tutto parte da Roberto Morgantini e dall'Elvira, la moglie, che hanno deciso di sposarsi dopo tanti figli, tanti nipoti, insomma, tanti anni dopo un rapporto consolidato, perché con il regalo di nozze hanno fatto una lista, cioè hanno chiesto la busta, come si usa dire adesso. E con il ricavato hanno comprato l'attrezzatura per impostare una cucina, da questo Cucine Popolari, dove poter cucinare per tutti quelli che si poteva, perché tutti quelli ancora non si riesce, per chi ne aveva bisogno, perché c'è gente che non

0: sono poche, e purtroppo mi dice Morgan che sono troppo poche rispetto alla necessità che c'è. Al momento hanno, mi sembra, 4 o 5 cucine per i quartieri di Bologna, una in ogni quartiere diverso, non sono ancora tutti i quartieri, ma c'è tanta gente, molta gente anche che ha la casa, ma non riesce a tenere pagate le bollette, non riesce a tenere fatta la spesa, non riesce a mangiare, perché c'è gente che ha perso il lavoro, c'è gente che non ha avuto più la possibilità di entrare nel mondo del lavoro per tanti motivi diversi, per anzianità, per troppa gioventù, perché purtroppo è così, se non sei pratico non ti prendono, se sei troppo pratico, sei vecchio, non ti prendono, e se hai la disavventura di incascare, cioè cascare in quelle situazioni dove magari fabbriche o aziende chiudono e ti ritrovi così, hai capito? Quindi cosa succede? Succede che tanta gente ha bisogno, allora tanta gente ha bisogno, noi diamo il nostro contributo, tutte le settimane diamo la pasta che viene preparata da questi allievi che fanno il corso professionale, perché per imparare bisogna lavorare, e loro cominciano chiaramente il primo mese, sono dei gran maltagliati, tagliatelle, sfoglie da lasagne, poi fanno anche i tortelloni, i ravioli, i gnocchi, tutto, cioè andare alla fine del corso hanno fatto tutti i tipi di pasta. Certamente noi facciamo diamo il nostro piccolo contributo, non è poco per noi, ma è tanto è poco per la moltitudine di persone, quindi ci vorrebbero anche tante più cose. Comunque, se tu guardi, voi guardate nel sito di Cucine Popolari, basta, è sufficiente mettere su Google Cucine Popolari, trovate tutte le indicazioni che vi servono. Fanno tanto per tanta gente. Noi siamo molto contenti e orgogliosi di fare parte di questo progetto. È una cosa che abbiamo incominciato con Cucine Popolari, lo sfoglio a raduno, perché per la necessità di loro, la necessità nostra, il piacere di farlo, e siamo ben contenti di farlo, e lo facciamo tutti gli anni. La prima cosa che facciamo è lo sfoglio a raduno per Cucine Popolari, tutti gli sfoglini a rapporto.
1: Ti ho lasciato andare perché i concetti sono proprio quelli, Alessandra, la solidarietà, ma sei entrata proprio come fai sempre, proprio nel fulcro, sei andata al nocciolo, e allora hai portato degli esempi. Magari abbiamo camera e cucina, però non abbiamo la possibilità di cucinare niente, abbiamo la cucina però non c'è la materia prima, non possiamo fare la spesa, e allora qui da giornalista mi rifaccio su alcuni concetti, dei dati sfalsati, perché vengono pubblicati, e questo mi fa molto arrabbiare, ma non solo a me, i dati che sono sfalsati, e allora più 100, più 30, più 6%, più 4% di lavoro in
0: più. Lo sai vero quel detto, legge il cartello non mangia vitello.
1: Esattamente.
0: Così è il discorso, e allora chi ci crede? Siamo sempre lì, la gente ti può propinare quello che vuole, ma sei te che devi crederci, o andare ad approfondire, o guardare, tenere gli occhi aperti, le orecchie aperte, vivere, veramente vivere, non sopravvivere, vedere, così avere un'aria di... Ma stiamo scherzando, inutile, mi fermo, mi taccio, va bene, mi taccio.
1: Certamente, allora intanto salutiamo nuovamente gli amici di radio, gli amici collegati, rimaniamo collegati con gli amici della REA, e salutiamo naturalmente Giampaolo, grazie dell'assistenza. Loro staccano la linea sulla M per motivi di palinsesto. Li ringraziamo assolutamente, ricordiamo Media Radio Castellana, un bel progetto radiofonico, perché oltre che il DAB e quant'altro è sul web, sono in ampiezza di modulazione al canale 1098 711 in onde medie, bella musica, bella informazione, parte il segnale, parte da Castel San Pietro Terme, okay. Penso che bellissima località,
0: bella,
1: quindi
0: storia.
1: Li salutiamo, e grazie naturalmente di questo gemellaggio, ce ne saranno naturalmente altri, grazie.
0: Bene, allora io di qui a poco bisogna che vi saluti anch'io, perché hanno già prodotto un sacco di roba e devo cominciare la sbianchitura, altrimenti qua
1: no, adesso noi Alessandra, certo, facciamo così, ascoltiamo Vasco Rossi, poi ritorniamo per i saluti e concludiamo qui,
0: okay,
1: questa bellissima diretta.
0: E di Vasco cosa sentiamo?
1: Ascoltiamo va bene così, Monica, sempre sul pezzo, vai.
0: Va bene così, grazie.

0: 10 e 51 minuti.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, cioè, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

Ed apriamo con Izin, pianeta B. L'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla Terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la Terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Izin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

vita e passione, è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

0: a quei...
1: Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

State ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Crifia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te featuring Gabilo.

0: Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

ed è uscito il 4 di settembre, Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano, che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

0: E questa è Yes Come On di Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare e molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?
1: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
0: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti su far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
1: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente, come mio solito, non faccio brani troppo espliciti. Diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
0: Ok.
1: In altri modi, ovviamente, rispetto al mio, però è così.
0: Allora, Crife, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità. E proprio di recente a Cervia, appunto, abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
1: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine a cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona, siete in due, l'errore se lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
0: Ho capito, beh, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta, Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè, quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
1: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo, ovviamente. Ma io nel mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. L'ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
0: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
1: sono già a buon punto.
0: Esatto. E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora, Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube, eccetera eccetera, mi trovate come Crifia, semplice.
0: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico, e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Grazie a voi.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101. Moriremo.

È il momento ora di Stefano Pavan con il singolo Fenoglio, nuovo singolo del cantautore, un pop rock cantante con il suo inconfondibile stile.

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air. Ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

chitarra in primo piano e una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo è il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: Sono le 11:44 minuti.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è Luca Vecchietti Show.
4: Amici radioascoltatori, ben risentiti dal vostro Luca Vecchietti per 55 minuti di Super Sound come sempre.

0: base di quale idea si fanno tanti bei giochini.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Abbiamo ora sul nostro palco qui del Luca Vecchietti Show Sunburn. My body isn't ready.

non sono pronto, così canta Sunburn, my body isn't ready. Facciamo un salto indietro nel tempo. More music.

0: le frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Pensata per i giovani, nel 1994 diventa anche Sporting, con un 4 cilindri 1100 da 54 cavalli e un assetto un po' più sportivo. Ma quella 500 diventa anche Elettra. Sì, proprio elettrica, avete capito bene, circa 25 anni fa, con un motore elettrico da 9,2 kW abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il pacco batterie è composto da 12 celle AGM al piombo, poste nel bagagliaio e nel vano motore anteriore. Può raggiungere una velocità massima di 80 km all'ora e vanta un'autonomia di circa 70 km. Poi si evolve e il pacco batterie viene sostituito da elementi al nickel e al cadmio. La velocità massima sale a 85 km all'ora e ora vanta 100 km di autonomia. La ricarica completa si raggiunge in 8 ore con una normale presa elettrica. È più funzionale, razionale, pratica di quella che l'ha preceduta, ma non riuscirà mai ad entrare nel cuore della gente. Ma l'incredibile storia della 500 è pronta a riservare altre sorprese. Nel 2004, infatti, Fiat espone al Salone di Ginevra una concept car compatta con lo scopo di presentare al pubblico nuove tecnologie e future scelte stilistiche del brand. È la 3+1. Ispirata alle forme della nuova 500 del 1957, è una moderna city car lunga solo 3,3 metri e realizzata su un inedito e sofisticato pianale con motore e trazione anteriore. Il nome deriva dalla versatilità degli interni che offrono due comodi posti nella fila anteriore, un posto posteriore che guadagna spazio avanzando il sedile anteriore del passeggero e poi c'è un quarto posto d'emergenza dietro a chi guida. I richiami al passato sono molti, ma rivisitati in chiave moderna. Per esempio, i fari anteriori rotondi multifunzione, accompagnati da due fanalini ulteriori come indicatori di direzione. I fari posteriori sono realizzati con schermi a cristalli liquidi che disegnano le funzioni. Il successo supera le aspettative e spinge il management Fiat ad evolvere la 3+1 in una vettura di serie, creando così la 500, che si rivelerà il più grande successo commerciale di FCA del XXI secolo.
0: ...1994-2004. Nello spazio di un solo decennio inizia a delinearsi l'evoluzione della 500 con un profilo più green che strizza l'occhio a consumi ed emissioni più ridotti, fino ad arrivare alle forme del modello oggi in commercio, presentato a Ginevra nel 2004, destinato a divenire presto la regina del mercato. E a proposito di Sua Maestà, ascoltiamoci ora un pezzo che è stato a lungo al top della Hit Parade nel 1994. Ce lo propone Corona, questa è la sua The Rhythm of the Night.

0: Dopo Corona, ascoltiamoci qualche consiglio fondamentale per mettere al sicuro la nostra Fiat 500.
1: Oggi voglio svelarvi qualche piccolo segreto sulla nostra Fiat 500. Segreto numero 3, l'antifurto d'emergenza. Abbiamo parcheggiato la nostra 500 in un luogo poco raccomandabile. Facciamo in modo che chi dovesse tentare di rubarla non riesca a farla partire in nessun modo. Apriamo lo spinterogeno e ci portiamo via la spazzolina, richiudendo tutto. È un gesto molto semplice, ma senza questa non si parte.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 13.
5: Generale, dietro la collina.

0: MRC.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà.

passione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

Sure. Eat this.

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
2: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
3: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbu'l sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
2: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

Oggi mi verrebbe quasi di iniziare il programma come una favoletta per bambini, no? C'era una volta un programma che raccontava quello che era successo negli anni 70, 80 e 90. Beh, sarebbe simpatico, eh? Una buona giornata a tutti da parte di Roberto. E sì, è proprio lui, Dance on the Floor, che sta cominciando. Non so se c'era o non c'era una volta, ma sicuramente ci sono stati dei brani che hanno veramente caratterizzato la nostra vita e il nostro

e farlo piacevolmente per 50 minuti qui su Regional Radio. Anche quest'oggi un grande ma grande saluto ai radioascoltatori di Media Radio Castellana che ci ascoltano da Castel San Pietro, e spero anche a loro faccia piacere ascoltare questo programma e tutto quello che andiamo poi a proporre, diciamo, sia sotto l'aspetto musicale che anche a livello informativo, perché insomma Roberto cerca anche di darvi qualche aneddoto, qualche racconto, qualche storia sopra quella canzone o quel gruppo, chissà, vediamo.

Primo brano per oggi, si cominciava alla grande con un gruppo che ha fatto veramente la storia italiana dell'hip hop, ovvero sia Articolo 31, composto appunto da J-Ax e DJ Jed, che insomma hanno iniziato negli anni 90 e praticamente poi hanno deciso una lunga pausa come solisti, ognuno ha fatto la propria strada e poi fortunatamente nel 2018 si sono rimessi insieme, siamo tutti contenti. Questa era Così e Cosà, con il sotto anche di Rino Gaetano, ci avete fatto caso, di Gianna? E beh, inevitabile. Ancora anni 90 per Ray McCoy e questa Another Night.

Questo era proprio il tempo dell'Eurodance. Avete presente quello stile che veniva chiamato proprio in quel modo lì e ci faceva ballare veramente tanto? Eravamo addirittura in Germania con il gruppo di Real McCoy, 1994, il brano che ci ha lasciato Another Night. Si continua ancora con quel genere, con quella decade lì, perché era invece il 1997, ma ce ne torniamo in Italia, eh sì, con lei, che la conosciamo prevalentemente per il pezzo Free From Desire, però ne ha fatte anche altre di canzoni, quindi ogni tanto mi fa piacere in Dance on the Floor riproporvele, perché è anche giusto che un artista non venga troppo

scorderete pian pianino ascoltandola. Lei è appunto Gala, di nome di fatto, perché è battezzata proprio così, Gala Rizzatto all'anagrafe. Cantautrice, fotografa, produttrice, discografica, insomma anche lei veramente tante cose. Let a Boy Cry.

1997, Let a Boy Cry. Lascia piangere un ragazzo. Perché, poverino? Bah. Gala, anche lei italiana, come già abbiamo detto, e quindi ci siamo gustati questo brano. Si procede ancora con Dance on the Floor. Regional Radio. Ce ne andiamo adesso negli anni Ottanta e sapete che spesso in questo programma può capitare anche di ascoltarci qualche cosa che in un modo o nell'altro abbraccia anche la storia di un film, quindi è stata una colonna sonora. In questo caso penso che già dalle prime note abbiate riconosciuto questo motivetto di stampo reg. Lo interpretavano The Fantastic Oceans, Moving Cruisin'.

Era il 1981, usciva un film nelle sale di cinema dal titolo Chi trova un amico trova un tesoro, interpretato dagli artisti Bud Spencer e Terence Hill. Eh sì, questo era il movimento Moving Cruising, interpretato dai Fantastic Oceans. Questa volta non riuscirono gli Oliver Onions, come spesso accadde nei film di Bud Spencer e Terence Hill, a fare la colonna sonora, ma bensì ci misero lo zampino i fratelli La Bionda. Infatti furono loro a produrre questo terzetto, che appunto interpretò questo brano dal sapore reggae, come abbiamo già detto prima. Si rimane ancora negli anni 80, questa volta con un personaggio particolare, ma vi dico dopo. Huracan.

Eh sì, lei con il solo pseudonimo di Stephanie, ma trattasi di Stephanie Sima di Monaco, quindi la principessa, nel 1986 esordì anche come cantante con questo brano dal titolo di Huragan. La sapevate questa cosa qua? Ma sicuramente la canzone non l'avevate dimenticata, io sono abbastanza sicuro. Poi ci sono quelle canzoncine così proprio aglio e olio, come si dice, no, da canticchiare. È il caso di questo David Zedd con R.O.B.O.T.

Ma ve lo ricordate questo artista americano? Ci ha fatto un po' impazzire all'epoca, inizio anni 80, si muoveva veramente come un robot, con tutti questi scatti, braccia, testa, corpo, beh, insomma era una cosa veramente particolare. Lui dal nome di David Zedd praticamente cominciò proprio in questi programmi televisivi della Rai a fare questi movimenti, no? Se ve lo ricordate, con una specie di parrucca in testa, vestito di bluette. E praticamente presentò questo brano R.O.B.O.T., ovvero sia Robot, proprio nel 1980 al Festival di Sanremo come ospite, naturalmente non come concorrente. Beh, una canzoncina così mischiata con l'Italo Disco, tanto per farci divertire un attimino. Cosa dire adesso? Siamo a metà del programma, quindi anni 70 innanzitutto, perché non abbiamo ancora toccati, ma bisogna anche mettere tre brani, fare un paio di mixaggi, basta parlare, e quindi vi dico tutto quanto dopo, va bene? Non ve la prendete, mi raccomando. Sempre Dance on the Floor, sempre Roberto, e si entra praticamente nella metà, ve l'ho già detto, del programma, quindi giro di boa e sequenza mixata.

E quanto è bello respirare quelle sonorità, cari miei. Non so se anche a voi fa lo stesso, però insomma respirare questa aria degli anni 70 con il pantalone a zampa d'elefante, il capello cotonato, i baffi lunghi per gli uomini e comunque le camicie fiorate, le scarpe con le zeppe alte, insomma c'era veramente tutta quell'atmosfera lì. E oggi l'ho voluta dedicare proprio agli anni 70, quindi parliamo semplicemente di tre artisti che hanno fatto anch'essi la storia della disco music. Andiamo anche a vedere chi erano, dai. Allora, il primo brano era della fine degli anni 70, 1979, Delegation con The Darling. Poi come dimenticare John Batten con la sua Rappo Clappo. E ancora sotto che grida veramente a squarciagola, Phyllis Hyman. Anche lei 1979 con You Know How To Love Me, Tu Sai Come Amarmi. E beh, insomma, c'è anche qualche cosa di romantico ogni tanto in queste canzoni. Pian pianino si va verso la fine del programma, però se la regia ce lo concede ci ascoltiamo ancora qualche cosina. Si ritorna negli anni 90 con The Urban Cookie Collective, quindi ce ne andiamo in Inghilterra con The Key, The Secret.

Cookie Collective, e anche questo è un brano veramente molto veloce, The Kid Secret. Si continua ancora, dicevo prima, ultime battute, ma insomma ricordiamo anche sul finale un po' come ascoltarci, dai. Allora, Regional Radio la si può ascoltare in diversi modi, lo possiamo fare con l'applicazione sul store di Android, quindi l'andiamo a mettere nel nostro dispositivo e ce l'ascoltiamo quando ci pare a noi. Lo possiamo fare sempre in streaming col sito www.regionalradio.eu, c'è il solito triangolino, si schiaccia, si sente quello che sta andando in quel momento, oppure c'è la sezione podcast per ascoltare i programmi che più ci piacciono quando ci pare, oppure le onde medie con la radio The Creatures.

The Creatures 1983, anche loro li conosciamo principalmente per Maybe One Day. Però sapete, insomma, che Roberto vuole farvi ascoltare anche altre cose degli artisti, perché quando le hanno fatte è anche giusto proporle. Ultimo brano per oggi di Dance on the Floor, perché la fine arriva di tutto. Che dobbiamo fare? 50 minuti non sembra, ma volano via veramente come un gabbiano. 1979, c'era un artista dal nome di Webster Lewis, e anche lui faceva ballare nelle discoteche dell'epoca con questo brano, che veramente fu una sorta di cavallo di battaglia. You Deserve to Dance è il titolo del brano. Ultime battute, dicevo, per Dance on the Floor, quindi Roberto è quasi pronto per fare i saluti e i ringraziamenti, però dai, ascoltiamoci questo brano e rimandiamo tutto quanto tra qualche minutino, dai, eccolo qui.

0: Webster Lewis, principalmente portato per la musica jazz, e poi invece in questo caso ci ha tirato fuori veramente un pezzo molto interessante per la disco music. Ultimo brano per oggi, You Deserve to Dance 1979, ma bisogna entrare in sigla perché siamo veramente arrivati con i nostri minuti. Ringrazio come sempre tutti quanti voi per l'ascolto, spero che anche quest'oggi il programma abbia fatto il suo dovere, che vi abbia in qualche modo portato indietro nel tempo, vi sia piaciuto e soprattutto la musica, magari anche quella che non conoscevate, sia stata veramente interessante per le vostre orecchie. Vi invito ad ascoltare ancora i programmi che seguiranno, come sempre mando anche i saluti sulla fine del programma al nostro gemellaggio con Media Radio Castellana. Abbraccio veramente tutti quanti con le braccia più larghe possibili e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima programmazione di Dance on the Floor. Roberto vi saluta, ciao a tutti.
1: Regional Radio.
2: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
3: Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati, incidente con code di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra svincolo A15 e Fidenza verso Milano. File per i soliti curiosi in direzione di Bologna tra Fiorenzuola e svincolo A15. A Bologna Fiera fino al 25 di settembre la 43esima edizione di Cersaie. Possibili disagi sulla A14 Adriatica alla stazione di Bologna Fiera. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia chiusa l'entrata di Castelvetro in direzione Brescia per lavori e questo fino al 18. Scambio di carreggiata invece sulla E45 Orte Ravenna tra Montegelli e Monte Castello, sempre per lavori fino al prossimo mese di dicembre. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.

Jazz Train. Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masukwo, dal vivo Human Nature.

0: I'll just keep playing. Ladies and gentlemen. Oh my goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale e della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16:31. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
8: Sono le 17.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. La presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio per Lato Sole sempre verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è il Luca Becchietti Show.
4: Amici radioascoltatori, eccoci qua, ben risentiti dal vostro Luca Becchietti per 55 minuti, come sempre, di Super Sound. Eccoli qua, un inizio veramente ad alta tensione. Sono The Coldplay, uno dei miei gruppi preferiti. Ci ascoltiamo Higher Power.

0: praticamente da 26 anni, era l'anno 2000 quando uscirono con Trouble. Ci siamo ascoltati Higher Power.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: E saltiamo direttamente al 1992.

0: questo è uno dei lenti per eccellenza. Era l'inizio del 1985. George Michael e gli Wham. Era Careless Whispers.
1: Luca Vecchietti.
0: Ed ora Fandom con Something Special.

Something Special, era Fandom, la voce era quella di Khalid. Abbiamo una bellissima donna che si sta avvicinando al nostro palco, sto parlando di Katy Perry.

0: abbiamo riconosciuta tutti. È la voce di Miley Cyrus. See you again.
1: Luca Vecchietti. Is that a
0: two-one? Anche questa musica vellutata, direi. L'abbiamo riconosciuta, il tipico sound di Swing Out Sister. Questo è Surrender.

0: peso pluma, i Gal Can Angel. Ed ora, amici, pronti con le curiosità. Eccoci qua con la prima. Il canguro e l'emu, presenti sullo stemma dell'Australia, rappresentanti della fauna tipica del paese, sono stati scelti anche in quanto simbolo di progresso e avanzamento, poiché si tratta di due animali che faticano a muoversi all'indietro. Da quando è stato inventato nel 1981, il popolare personaggio di Super Mario è apparso in più di 200 giochi. Il mitico Marione. Secondo una stima, nel mondo si venderebbero più di 3 miliardi di paia di jeans all'anno. Però. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Le rocce intrusive, fra le quali il granito e la diorite, sono così chiamate perché originano dal consolidamento del magma che si infiltra nelle rocce preesistenti. Avete capito? Andiamo ora dove? Andiamo nel 1800. Eretto intorno alla metà dell'Ottocento, appunto sopra un'altura nei pressi del villaggio di Penshaw nel nord dell'Inghilterra, il monumento del conte di Durham è una riproduzione del tempio di Efesto ad Atene, che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Lungo 30 metri, alto 21, risulta ben visibile fino a 80 km di distanza, tipo un faro, insomma. Ogni anno, il 28 e il 29 giugno, a Isernia si svolge la tradizionale Fiera delle Cipolle, o Fiera di San Pietro delle Cipolle, documentata già nel 1400, in conseguenza di una curiosa leggenda popolare che collega San Pietro alle cipolle. Si ritiene che questi ortaggi, se acquistati in occasione della fiera, siano più buoni e persino dotati di poteri quasi miracolosi. Abbiamo l'ultima prima di tornare alla nostra musica. Utilizzando la propulsione a getto, in cui espelle l'acqua dal corpo attraverso il sifone, il polpo può arrivare a sfiorare la velocità di 25 km all'ora. Bene, amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo alla nostra musica. Abbiamo sul palco Tracy Chapman. Ci andiamo ad ascoltare Give Me One Reason.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.

0: un po' di sano blues, Luca Vecchietti Show, non guasta assolutamente. Interpretato magistralmente da Tracy Chapman, ci siamo ascoltati Give Me One Reason. Ed ora, amici, un salto agli anni 80.
1: Disco Fever 70-80.
0: Decisamente un altro genere molto più semplice, però fa bene all'ascolto, assolutamente. 1985, Fra Lippo Lippi.

0: Luca Vecchietti. The best music on the
1: best station. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento, amici. Abbiamo Megan Thee Stallion insieme a Dua Lipa, The Swedish Spy.

Bring Your Love. Luca Vecchietti vi deve salutare, vi dà appuntamento alla prossima puntata del Luca Vecchietti Show. Statemi bene amici, un abbraccio, mi raccomando, inchiodati sulla frequenza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 21.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Noccioline.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

della famiglia, della famiglia di clap, clap your hand everybody. È vero? Ben arrivati Vintage Club, vi alzo le cuffie, grazie gentile. Vintage Club è arrivato, Max Vellè alla parte tecnica, Brian Vellè chiaramente, che non ci svelerà che anno è, perché lui va a prendere i vinili a seconda dell'anno. E allora, però, se è partito con Africa Bambata, no, aspetta, c'è anche gli UB40 insieme, Soul in Funk and Discos, mamma mia. Se non erro, siamo negli 88, 89, 87, mi sbaglio, Brian? Beh, immaginavo. Ben arrivati, buon ascolto di tutto quanto quello che faremo là. Pazzia assoluta, confermo, 1988. I'll be sure, Billboard Top 100 del 1988. Mi raccomando, fate bravi, state lì. Se avete da dirmi qualcosa, 348 349 11.

Mi dice Braia che la versione originale all'interno dell'album, ed è stato questo brano per la bellezza di 40 settimane nelle prime 5 posizioni della Billboard, ragazzi, americana, non è che l'ha fatta Sorrisi e Canzoni e TV, la Billboard è Billboard, dove c'è il meglio del mondo, quinta, tanta rovina. Arriva per me una voce che io adoro le voci femminili. La prima è Toni Braxton, perché Toni Braxton, a parte che è una cioè nel senso che che gestisce la voce in maniera esuberante, bella, brava. Mina Angun, Toni Braxton, Whitney Houston, basta, posso andare a casa. Andiamo a casa? Però c'è anche questa, Anita Baker.

Just Because per Anita Baker. Mi sono dimenticato un'altra voce femminile mondiale che va bene, ed è Chanel. Però qualcuno in cuffia mi ha detto: babbo, Celine Dion dove la lasci? E allora, ma cos'è? Beh, va bene. Grandissime voci, grandissime donne, belle donne, simpatiche e meravigliose, come questa che io la adoro. Altra voce, sempre femminile, tutte donne, Barbara Streisand.

non sono stato molto diligente nel presentare questo brano, mi diceva la parte tecnica. Hai presentato soltanto esclusivamente Barbara Streisand, però penso, ma insieme c'era Don Johnson, un'altra voce maschile eccezionale che noi usiamo perché a noi la bella musica fa riempire il cuore.

0: Mi a ti e a mi. Questa è un'altra cazzata che
1: meno male che non l'ha scritto gli autori, ho dato via. Che spettacolo meraviglioso. Allora il WhatsApp l'ho già dato? Lo ridiamo? 348 349 1141 è il WhatsApp per raggiungere il sottoscritto, per raggiungere naturalmente il Vintage Club. Se avete qualcosa da, che ne so, ecco, sì, Max Vaff, ecco, io accetto tutto, perché vuol dire che sicuramente avete ascoltato il programma. Oppure magari Max bravo, oppure Max fammi ascoltare questo. Le solite minchiate, come direbbero i miei amici, no. No, vabbè. I miei amici in Sicilia, che ne ho tanti, che seguono il Vintage Club. Questa è Belen Thomas, Smash One Music.

insomma. Aria. È la Marcella, no? Aria, sì, qui. Tutto quanto in vinile, ricordatevi il Vintage Club, è fatto, realizzato tutto col vinile. 45 giri, tante volte, album, mix, eccetera, eccetera. Picture disc. Ti è piaciuto il picture disc?

0: da Bolzano. Adoro Bolzano. Adoro Bolzano, si mangia la pizza in una maniera stratosferica. Ma è vero, è vero. È vero, è vero. Poi se la prendete con lo speck ancora di più, però insomma. Però era buona, deve essere un'accoppiata tra acqua, farine del luogo, salumi del luogo che hanno creato una pizza meravigliosa, quella che ho mangiato io qualche annetto fa. Lei mi piace.
1: Quanto mi piace sta donna.
0: Ormai avete capito. Belinda Carlisle.

Control per Eric Carmen. Eric Carmen, tutti quanti voi conoscete il lento, no? Vabbè. Quello che io chiamo sempre puntualmente quando parte strappamutande, perché non puoi non arrivare lì e questa è una cazzata, vabbè. No, mi piaceva dirla, perché di solito lo dicevo sempre, 50 anni che la dico questa battuta. E continuerò imperterrito a dirlo finché qualcuno riderà. Poi quando arriverà chiaramente un messaggio, basta, stop! Dall'editore, allora a quel punto. No, perché poi so che anche lui ride, no? Su queste mie stupidaggini. Allora continuo senza andare oltre, chiaramente, senza essere volgare. Sempre l'88, prendiamo in considerazione ormai questa puntata che volge a metà. Siamo precisamente al centro. Am là. Però così insisti.

dietro all'altro, ma che volete fare? Ma d'altronde il vintage è questo, il vintage che noi lo facciamo prettamente, solo esclusivamente con il vinile. Pensate che questo è un 45 giri. Avete capito? Perché noi andiamo, facciamo i sorci nei mercatini, nelle cose, a parte tutti quei vinili che abbiamo per in casa ormai, perché appassionati, perché disc jockey degli anni 70 e 80, ma però noi andiamo a spulciare. Che c'è Brian? Sono bravo, vedi la verità. Sì, va. Ma dai, anche la

Però è bello, perché di solito il vintage usa, perché poi di solito ti giochi a tutte quelle canzoni che conoscono, no? Monkey Chop, Cool and the Gang. Noi andiamo a spulciare anche queste cose. Freddie Jackson,

Chicky wadi di di wop bop bop. Chicky dibi dibi do bop bop. Ah, che bello. Abbiamo rispolverato anche un bel pezzo di George Michael, anche perché poi il vintage parte sì dagli anni, dalla fine degli anni 60, ma arriva anche fino alla fine, o perlomeno quasi alla fine degli anni 90, e all'interno c'è anche George Michael, chiaramente. Continuando, ci avviciniamo piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata del Vintage Club.

Non è fattibile dirlo, però Gloria has the fun. Insieme poi in accoppiata con Miami Sound Machine all'interno della Billboard Top 100 degli anni, in questo caso del 1988. Cosa c'è ora di base? Cioè, cos'è che hai inventato? No. Ma perché sei così cattivo?

Siamo andati a pescare tutti quelli che erano in classifica dei primi 100 posti nel 1988 e fatto e preso tutto quanto in vinile e portato a voi. A voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. Insieme a notte d'amore. Quello era Renato Zero. Electric Blue per Ice House.

0: Ice, Ice House. E mi sono impaperato. Ho la quarta capsula qua sulla destra che funziona malissimo, ed è per quello che ho ridato. Sembro un sembro un arabo, ecco. Dove veniva il nome?
1: E vabbè, ora che devo farci?
0: Questo mi piaceva molto.

0: sì, che poi discoteca con l'eco, con l'eco mi ricordo. E mangia il cane Pippo. Ma è una cacciata di quelle da divertimento, ecco. Erano gli anni '80, ecco. Per farvi capire, finisce qua il Vintage Club. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate bravi, il prossimo appuntamento è a settimana prossima, e naturalmente quando volete ascoltare la grande bella musica, quella che non si ascolta quasi mai, oserei dire mai, è direttamente il Vintage Club. È giusto. E a proposito, tutto quanto in vinile. Ciao!
1: Avete ascoltato Vintage Club, programmazione musicale a cura di Max Bellet.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

saluta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

deliziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

0: Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola.
1: È mezzanotte.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.